0: solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
1: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
0: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
1: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
0: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente, perché
1: Bravo.
0: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
1: Certo, giusto.
2: Io
1: Sì.
2: volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete, visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno coglie, capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice, guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
0: No,
2: esperienza?
0: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo, perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
2: Esatto.
0: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per farli andare bene, diciamo.
1: Beh, io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
0: Sì.
1: 2007.
0: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si era fatto un bel lavoro, quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente, tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
1: Sì, abbiamo visto
0: Quindi
1: infatti
0: no.
1: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
0: Sì.
1: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
0: Bolintov.
1: male, Armand
0: No,
1: Kozlik, no.
0: Bolintov mi pare che era.
1: Volito,
0: Adesso non mi ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo, beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutavo e ci vediamo sul podio, dicevo.
1: Beh,
0: Questo era un po' il succo del discorso, io.
1: questo mondiale secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo, perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori se la prendono col meccanico?
0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè proprio una sfortuna quella, non era una disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante e quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompa senza avvertimento.
1: Esatto.
2: Magari un errore che poi può succedere perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
2: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
2: c'è una
0: beh.
2: corsa, non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno una responsabilità.

0: comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori, quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non so loro, e comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
1: Sì, beh.
0: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
1: Sì,
0: c'è un mondo,
1: esatto.
0: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
2: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
1: È abbastanza bello, dai.
2: qua. Vai Teo.
0: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigò, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava. C'era questo rapporto qua, oppure finiva?
1: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre, sempre in tiro eravamo su tutto, capito? Quindi alla fine...
2: Chi è il pilota più veloce che hai seguito?
1: Veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
2: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
1: Ah sì, quello bei ricordi anche con lui, veramente grande persona perché non ti faceva mai pesare il suo livello perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona.
2: Beh,
1: Sì.
2: questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
1: Adesso è cambiata un po' la mentalità
2: È
1: purtroppo, ahimè.
2: cambiato tutto.
1: Sì.
2: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
1: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia, anche al di fuori della Tony Kart, comunque sia, sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi...
0: I risultati ti stanno pagando oppure no?
1: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
0: Perciò.
1: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
2: È
1: magari
2: più
1: la prestazione può
2: facile.
1: arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
0: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto? Adesso ti facciamo dalla Tony alla Kart Republic, oppure no?
1: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
0: No, ti
1: tra...
0: ho fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni. Io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo. Però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa.

0: molto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Biril, Tonici, RG facciano tutto, cioè tutti lavorano così. Posso aver fatto questa domanda? Perché comunque non è una cosa da poco.
1: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
0: Questa
1: è
0: qua della
1: molto bravo.
0: pressione è giusta o no?
1: Sì, no, no, lui vuole
0: Linea di
1: sempre sapere
0: pregone.
1: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così
0: Esatto.
1: se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari cioè, quella ha provato una
0: Certo.
1: cosa, ha provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
0: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
1: Sì,
0: livello di
1: no.
0: metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
1: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché al giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
1: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, con Team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati con i go-kart.
0: Ah, ma
1: Beh.
0: tipo. Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
1: Sì.
0: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
1: Sì.
0: C'è qualcosa, insomma, che
1: No,
0: si
1: no,
0: unisce alle cose?
1: sinceramente, no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni, sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
0: Cambiamento.
1: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
0: È anche
1: team.
0: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare. Oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
1: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa.
0: E
1: Quindi i
0: anche gli anni
1: giovani
0: si
1: non ce la fanno.
0: raddoppiano.
1: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
0: E io penso una cosa del genere. Ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
1: No, no, non lo puoi fare.
0: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
1: Sì.
0: impossibile.
1: È abbastanza difficile, se lavori in condizioni abbastanza toste. O hai
0: Comunque,
1: passione, se no niente, non si può fare.
0: Lorenzo, solo io ti posso capire, perciò tu, con
1: Lo
0: questo tu
1: so.
0: sai. Tu sai che io ho detto tutto con questo.
1: Lo so.
0: Ah, ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, Non è che potete fare le vostre cosine e noi No, no,
1: amare
0: le nostre
1: Teo.
0: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea
1: Esatto.
0: sarebbe il momento che tu, tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca.
1: Esatto.
0: Io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony, Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo. Io gli ho detto

0: È una laurea, come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birra e così via.
1: Però
0: Però
1: tagliamo
0: sì.
1: una testa al toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che bene o male
2: Bravo, vai giù a
1: diciamo
2: gamba tesa, vai giù a
1: le
2: gamba
1: cose
2: tesa.
1: come sono, senza stare velati, no, ragazzi?
0: No, non è velati. No, allora, non è
1: Sauro,
0: essere velati,
1: faccio
0: Matteo.
1: velocemente, perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo ho visto la reazione, ma adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Robazzi, cioè sì, io dal carte di Sauro ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la doni è il sogno di
0: No.
1: tutti i genetici e bile, però c'è sempre questa cosa che
0: Allora,
1: si sta
0: io
1: sul filo del rasoio, che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con, sembra il fucile spianato.
0: No, la
1: È
0: Toni,
1: un
0: secondo
1: bene o
0: me,
1: un male questa
0: e
1: cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Toni Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
2: Esatto.
0: Perciò
1: Però non
0: è.
1: mi avete risposto bene. È un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso, che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona, oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
2: Ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Robazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
2: Quindi ti
1: No,
2: forma,
1: ma
2: se sei forte diventi un campione, se no
1: io
2: farai
1: infatti ho
2: altro
1: detto
2: nella
1: così
2: vita.
1: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari negli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parlo di kart, Tony Kart, c'è regia, anche mille, sono le tre, no? E quindi
2: Sì.
1: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata, che non si espongono più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non
0: Oh,
1: è una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto, eh. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio il signor Robazzi su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state. Io ci ho passato dei bellissimi anni e c'ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie. Questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
2: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta questa pubblicità
0: Bravo.
2: la Tony Kart ci tocca mandargli la fattura, signor Robazzi.
1: Esatto. Ma
0: Quindi. Io invece Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande, tre, una, due, tre, risposta immediata. Il punto di forza di Robazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
2: Dino. Io?
0: Sì.
2: Sono mentalità differenti, diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi invece l'altro è
1: Perfetto.
2: sempre stato
1: Io
2: più.
1: invece volevo fare
0: Perfetto.
1: una domanda a
0: Aspetta,
1: Ugo.
0: aspetta, che vado
1: Vai,
0: avanti. Vado
1: aspetta,
0: avanti.
1: senti. Vai. Botta e risposta.
0: Botta risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
2: Ma io penso una pedina importante il meccanico perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
0: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
2: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo, non so neanche darti una risposta. Sicuramente Ni, ti dico ni. No, non ti dico né sì né no, ti dico ni.
3: Io invece sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
2: No, ciao. Ah, questa mi fai una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo, quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi dipende dai giorni di pista che tu fai.
3: Quante ore di pista fate al giorno?
2: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8, vai via, cioè se vai bene 7 e mezza. Poi dipende, perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9 e mezza dalla pista.
3: Perfetto. Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
2: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una volta. Una volta stavi
3: tu hai famiglia,
2: casa.
3: Lorenzo?
2: Sì, sono sposato io.
3: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
2: Mediamente possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare. Cioè, non c'è qui, adesso non c'è più un limite. Se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300. È folle diventata la cosa. Sì, sei sempre in pista praticamente.
1: Questo infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli che a scuola fanno scuole private, per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente: in questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato soddisfazione?
2: Se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little Corsa.
1: Anche il modello, se ti dici Tony Catti, il modello, questo vorrei sapere.
2: No, la Little Corsa era il telaio. Questo è il fine anni, sì, anni, faceva Achille Parilla quel telaio lì, per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
1: E un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza, quando lavori più o meno tra Tony, KR, Dal Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no?
2: Se vuoi rispondere. Diciamo che quando c'era la gomma morbida sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non...
1: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi...
2: No, sembra come vedere un noleggio.
1: Si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava, quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso magari vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era una volta.
2: Non c'è più quelle differenze che c'erano una volta, è molto difficile. Infatti se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in due decimi, capito? Una volta non era così, capito?
1: Esatto.
2: È molto difficile adesso.
3: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare?
2: Pilota con cui, allora, per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di, però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista, quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento gli ho dato una mano, pulivo go-kart, però finivo lì, gare non ho mai fatte con lui.
3: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
2: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, è stato il primo.
3: Certo.
2: Quindi.
3: Grande, certo.
0: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto?
2: No, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi.

0: secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano, però quelli che ascoltano alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato vinto delle gare, podi, e questo qui era un rookie della categoria praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
1: E
0: Però
1: infatti
0: lui
1: adesso è
0: ascoltava
1: cambiato anche
0: molto.
1: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
0: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
1: Inizi
0: tempo,
1: a
0: cioè,
1: capire,
0: sarebbe.
1: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno, la
0: Bravo.
1: mente, eccetera, montano anche la tenda.
0: Eh
1: Motorum e
0: sì.
1: tutto. Ma io direi, se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono delle, anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello, tralasciando le
2: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Cioè, per aiutare anche chi è a casa,
1: Esatto,
2: fondamentalmente.
1: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare di, ma in linea di massima, no? Nel senso che non molti
0: Sì.
1: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti i professori che ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
0: Certo.
1: dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro al sedile,
0: Sì.
1: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno.
2: Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie.
2: Sono
0: Grazie a voi,
2: contentissimo
0: l'invito.
2: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
0: Sì.
2: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi. Non solo Lorenzo, bravo, ma bravo, bravi tutti i tuoi colleghi, perché tutti poi si fanno
0: La
2: una cultura.
0: categoria dei meccanici.
2: La categoria
1: Quindi
2: dei
1: ritorneremo,
2: meccanici.
1: Lorenzo, tanto.
2: Posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
0: No,
2: perché.
0: cioè,
1: No,
0: beh,
1: infatti non è neanche la parola
0: meccanici
1: giusta,
0: perché
1: meccanici. È vero, è vero, è vero. Perché
0: io ho
1: sono
0: detto
1: tecnici.
0: meccanici perché sono rimasto la mia epoca,
1: Esatto, e anche io,
0: sono
1: infatti.
0: tecnico.
1: I post che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato, perché è giusto, sono tecnici, ho sbagliato.
2: Vabbè, lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille
0: Grazie
2: davvero.
0: a voi.
1: Grazie Lorenzo.
0: Ciao.
2: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA

0: aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
2: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
3: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
4: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
5: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e, come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui, presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao, Fede. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Tutto molto
5: allora,
6: bene.
5: Allora, magari la gente non lo sa, ti vede sui social che, insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo, full immersion diciamo.
5: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E, oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che mi sono 23, 24, ma può essere.
5: Questa se non sbaglio è Pomposa.
6: Questa è Pomposa l'italiano.
5: Che occhio.
6: Questo sono, sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campione italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle tornano indietro.
5: Poi il campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: no, secondo.
7: Primo,
5: secondo?
6: Primo c'era un certo Buemi.
7: Buemi.
6: Uno che gasta,
5: ah, ecco. Secondo. Beh, potevamo anche non dirlo.
7: Angelo, salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga,
7: Sì, con il Formula E, se non sbaglio. Ma una cosa, Fede, ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota. Oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando erano piccoli. E mi hanno fatto trovare un kart a casa. Non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby kart appoggiato così al muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport. Da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè, in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart. Cioè, soprattutto qui in Italia, come un po' in tutto il mondo, gli sport

0: sono il calcio, ci sono molto standard, motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno è difficile
1: Vero.
0: arrivarci così.
1: Io voglio solo dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era, quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare, che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
2: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
2: questo.
1: la competenza che c'ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
2: E chi
1: Scusate
2: pensava che
1: se
2: essere
1: mi
2: nipote
1: sono.
2: di Sospiri?
0: Come?
2: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
0: Allora, diciamo all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicarte e la 60 no, perché ho sempre corso diciamo con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella Junior, in 100 Junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosco davanti,
2: Che salutiamo.
0: e lì
2: Grande.
0: un filino di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio, ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello, quindi la pressione era tantissima, tantissima, speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart, quindi è stato molto duro.
2: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
0: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno al primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
2: E
0: non
2: quanto ti ha formato
0: podio.
2: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quanto ti ha formato a livello caratteriale e cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
0: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, ragazzini, a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto, perché io oggi potessi tornare indietro farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo. Potessi tornare indietro darei tutto per stare lì e provarci.
2: Tra l'altro adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì. Sì, io ho fatto il passaggio in Formula, era Renault 1600 nel 2000 e

0: sì, 2005-2006, poi ho fatto l'anno 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina, ma non ti voglio con me perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote oppure correre con lui e quindi c'era magari altri piloti che dicevano no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team e quindi ma
1: certo.
0: proprio... fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte. Il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi, chiaramente.
1: Adesso.
0: Però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri, lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te. Perché comunque sia ci devi arrivare se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia, e arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile, perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità, in nessun modo e maniera. Quindi abbiamo dovuto dire basta, finito tutto.
1: È finito. Cosa ci dici di
2: Questa
1: questa
2: cosa
1: foto
2: come l'hai
1: qua?
2: presa? Perché non tutti la prendono bene che quando arrivi
1: Scusa
2: oggi
1: Teo.
2: quando
1: Scusa Teo. No, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto.
0: Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa. Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui. E, tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse: guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno così che vada forte scherzando, una mo' di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP, mi ha fatto tanto piacere, quella giornata è stata indimenticabile come potete immaginare.
2: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Corridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, no, forte, va forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata.
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglie, eccetera, e quindi la devi prendere come ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così, però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamolo
2: E
0: proprio
2: quella è la
0: chiaro.
2: domanda prima che volevo farti, infatti.
0: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentir parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me. Tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule e quindi poi ti

0: sempre da dire, se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra. E quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori, senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto, ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul carro, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito. Cioè, pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul car, senza vedere, sapere più niente. Poi, così, 2023 ho detto, ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in carta. Inizialmente non lo sapevo neanche io perché. Cioè, soltanto per passione pura. Ho detto, vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
1: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart,
0: Sicuro,
1: eh?
0: garantito, garantito
1: Ci
0: proprio.
1: vogliono due sedili, ci volevano due sedili.
0: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, ho perso 20 kg.
1: Adesso è un fisico da cartista. Tra
2: Spiegaci, no,
1: l'altro.
2: più che altro, aspetta, Rick, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
3: No, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
0: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto: andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa: ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria la Rotax, la Master. È over 30, io ne avevo 34, in quel momento di 35, e quindi ho detto: dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto: non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni. Sappiamo tutti che il mondo è cambiato: cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gomme. Ho detto: magari non sono più capace. E così è stato. Il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché, la mia testa mi ha detto: se lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso. Ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai, per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master, perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto: ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo: cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non iniziato, smesso, questi stavano per nascere.
3: Infatti,
0: No, no, però va
3: vede,
0: bene.
3: io, della cosa strana, vedi che lui, però, a corso il periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi. Oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sanno mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente,
0: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, non, cioè, sanno quello che stai vincendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni, quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco, e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè, io stacco, non metto storie, non metto niente, perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio, cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre, perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
2: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede? Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no?
0: Sì.
2: L'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della Rock o della Easy Kart o quant'altro?
0: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK, è venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire questo ha vinto la prima, il Supermaster Series, sì. Viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica a entrare in finale. Cioè il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior Junior Rotax, Senior Junior Rock, non sono tanto distanti dall'OK l'OKJ, anche perché basta guardare per esempio 2 anni fa campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax, quindi nel senso i piloti forti in Rotax se vanno a fare l'OK stanno davanti e i piloti che vanno forti in OK che vengono di qua non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi fanno fatica, quindi...
2: Ma tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
0: Sì, perché io ti dico, la differenza che c'era una volta, cioè tanto... Noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, e in gara, nella prima gara, gara 1, faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, e tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi, nelle categorie come Rock e Rotax, non esistono, perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in USK vedo più quello che succedeva una volta. Ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti. Il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime 4 gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
3: Esatto.
0: Queste sono cose che non capitano nelle altre categorie.
1: Fede, torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato... più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social, guardiamolo.
0: Invece di vedere shopping è tornato sopra noi, sai chi comando, per ricordarvi che in Italia è tutto finto. Guardate qua, questo flauto, tu prendi, non suona un cazzo, amici! Spaghetti alla chitarra, per continuare, è scritto qui, tu prendi spaghetti, vuoi suonare, non suona un cazzo, allora io mi devo ringraziare, guarda qua, nascondini, erano nascosti come il cazzo, amici, tutto finito in Italia, bella, scrivo, penna numero 2, scrivo, vuoi scrivere la lettera, santo padre, queste penne, non scrivono un cazzo, guarda, farfallina, è scritto qui, farfallina, tu devi volare, perché non vola? Non vola un cazzo, amici! Uva, passa la salute! Ma che cazzo passi a fare, amici?
3: È il video più visto della storia.
0: Io non sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
3: Ma va, perché scherzi?
1: Che, scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino
0: è stato un disastro. Io questo video ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19, il primo

0: fu fatto nel 2013, ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa, io non me lo
1: L'uva
0: caverò
1: passa non
0: mai
1: saluta.
0: più, da dosso questo video purtroppo. Poi se
1: Però
0: continuiamo a
1: diciamo
0: parlare, non penso
1: che
0: ancora.
1: da questo video vede è partito, diciamo, tutto,
0: Sì, da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andata, io non ho cercato, non ho

0: sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo devi fare cabaret, comico nato, e quindi ho continuato per far ridere questa gente. Da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
1: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè,
2: Però c'è
1: Dio,
2: la
1: la
2: grande
1: mamma.
2: cosa che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce ne avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque i social sono un mondo, anche noi tra virgolette ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera a scrivere. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto tanto visto.
0: Ma allora,
2: Però c'è pochi
0: io...
2: haters.
0: come?
2: Cioè, hai pochi haters.
0: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi di attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video seri sono io, e quindi forse è quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido. Ogni tanto si
2: Domanda
0: becca un video.
2: Fede, domanda Fede. Tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto a livello economico, quanto è remunerativo? Cioè, ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
0: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga, io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero? Perché non pagano proprio nessuno, non solo me. E
2: Ok.
0: i soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività. Comunque, tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
2: Ah, ok.
0: Torniamo al
2: Bene,
0: carte,
2: ragazzi.
0: quindi domenica Federico corsa Franciacorta, e
2: Esatto.
0: ma questo c'è da dire che c'è lo sticker sulle vigore capoto, prima o poi. Alla grande, ce l'ho sia nel card
2: E
0: che questa è la fascia visiera, nella
2: questi sono
0: visiera.
2: due leggimi. Raccontaci di domenica, Fede.
0: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare fuori dal kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio e riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista, e anche tutto il periodo che io sono a casa vivo per quello adesso, cioè più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino, e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
2: Certo.
0: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare
2: Ormai.
0: concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. Io devo farlo perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.
2: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: ma
0: Sono
2: questo è venuto a romperci i coglioni a noi.
1: Quante ore impieghi, cioè dediti alla preparazione? Un
0: ma
1: meticoloso come te?
0: non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto

0: Il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni, io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
1: No.
0: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara e poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno, due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E
1: Bene
0: questo è fondamentale.
1: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
2: Maduro.
1: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi.
0: Bello, bello.
1: Aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
0: È tutto finito, guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle altre
1: Bellissimo,
0: decorative
1: Fede.
0: sotto la bandiera scacchi, quella era perfetta.
1: Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera. L'altro ieri alzavi le
0: Roba
1: braccia
0: fresca,
1: così.
0: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
2: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
0: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo perché le prime due gare sono andate co così così. Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
2: Quante
0: campionato
2: gare ci sono per il campionato?
0: 8, 8, questa era la
2: Perciò
0: terza.
2: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi come è
1: Che sono il
2: andata.
1: discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Che lui l'anno scorso era andato al mondiale che aveva fatto secondo,
0: Sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vedervi ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
1: bella,
2: bello.
1: ti aspettiamo. Matteo, grazie mille come sempre. Ho le vicole capoto.
3: Grazie, ragazzi.
1: Grazie al nostro Mughini.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: E un super grazie al nostro Fede Rossi.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie, ragazzi. Ci vediamo alla prossima.
1: Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana sulle vincole capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi sui social. Viva
3: L'uva
1: il
3: bassa e
1: calcio!
3: non cammina. No, l'uva bassa e non
0: Esattamente, speriamo che
1: saluta.
0: cammini, pedali forte.
1: Ciao
0: Ciao.
2: ragazzi!
1: Ciao.
4: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi

0: di finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore.

0: senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi.

0: statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario.

0: perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Ancasa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete?

0: Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre! L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali,

unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale,

0: la sua capacità di cura perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
0: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone

0: persone che hanno acquisito la perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
1: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
2: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
3: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome, poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%.

Stato, la spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno, perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria all'istituzione

0: istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPCGL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
0: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che

0: esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto è infatti archiviato il miglior esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito, numeri che letti isolatamente descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca. Avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio, per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno forza.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi appunto farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto, molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come e oltretutto il futuro dei territori è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente Albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Valoviriano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere spaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito a entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit, e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione. Quindi il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono, anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi
2: cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
1: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi appunto è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche del nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono state sviluppate negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico, di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto, che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore montare un sensore su una di queste capsule, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
2: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
1: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi,

0: e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non duro ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. C'è stata questa notizia del nostro fallimento con dove è stata divulgata ai nostri clienti con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso

0: altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolce per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto, ma di supporto economico, perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere, diciamo, una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MITAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata. Naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata tre giorni molto molto, diciamo, pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia, quindi questa notizia è girata a tutti i clienti. La disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con l'avvento, diciamo, nuovi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
1: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Caselle in Pittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale lavorano circa 50 dipendenti oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano, diciamo, puniti in modo esemplare.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle

0: Poltroncina in casa, una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire

0: Dire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout.

0: auto e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotare

0: liberarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliare

0: darvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per

0: l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di mille miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una mille miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto, vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari in questo è assolutamente un esempio, è le club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70° la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso

0: una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo quello più fresco, riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Coletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali, e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
5: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.

0: Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
2: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua, mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
1: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
2: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
1: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
2: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
1: Chiaro.
2: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
1: i risultati.
2: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
1: Certo, certo.
2: Non ce n'è uno in particolare.
1: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
3: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport, tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
3: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati e

0: ed averli raggiunti con grandi persone che, con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico? Perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
0: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
1: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
0: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
1: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere, di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
1: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una...

0: partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
0: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no, però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand, e lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli. Perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi, per la storia, per Armando, il presidente del club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tante personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici, orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al Parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata. Gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti. Direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
3: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione.

0: non è che è stata veramente splendida. Allora, Presidente, com'è andata?
1: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare e sono veramente contento.
0: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del Presidente e dal suo staff per arrivare a festeggiare questo 70esimo ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
1: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
0: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari, e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al Presidente e da tutti i soci del Club Ferrari.
1: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi, e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci, sempre, sempre, sempre forza Ferrari.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo Vinyasa Yoga per principiante intermedio con lo sviluppo dell'equilibrio. Quindi navighiamo un po' sugli asana di equilibrio per sviluppo.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prima di tutto, andiamo sempre a vi invito a prendere il tuo tappetino, un posto confortevole per sederci e andiamo a piegare le nostre gambe sedute o in Sukhasana, ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana. L'importante è che gli ischi siano saldi sul pavimento, la colonna dritta, le braccia allungate, le mani appoggiate sulle ginocchia e le spalle lontane dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi, porto lo sguardo verso l'incrocio della sopracciglia e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, porto le mani al plesso cardiaco. E da qui, con gli occhi chiusi, riprendiamo sempre il nostro body sensation, ovvero sentendo l'allineamento di tutti i nostri 5 corpi. Iniziamo del corpo fisico, senti bene oggi, come va? Le tue ossa, pelle, muscoli, organi interni, come va il tuo livello di energia, se sei carica o scarica, se hai dormito bene, se hai avuto una bella giornata, oppure se stai facendo questa pratica la sera, oppure al mattino, inizierai la tua giornata. Osserva dove è la tua mente.

mente, nel passato, nei ricordi, memorie o nel futuro, nelle cose da fare, le preoccupazioni, i ritorni nel tuo momento presente e anche le emozioni che avvengono, la tua connessione con la tua parte più spirituale. Da qui andiamo a portare equilibrio, l'intenzione proprio sul nostro sviluppo dell'equilibrio, del nostro lato di Surya, il nostro lato maschile, il nostro lato di Chandra femminile. Quindi l'equilibrio è dato da questi due grandi punti che in verità sembrano separati, ma siamo uno solo. È lo stesso, la stessa faccia della medaglia. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e andiamo a portare inclinato verso il tuo lato destro, inspiro in centro, verso il sinistro, torno, apro bene e vado ad abbracciarmi prima di tutto. Iniziamo con un po' di dondolio laterale, abbraccio nel braccio, gomito allineato con i gomiti, spalla lontana, inclina solo la testa. Apri ancora, cambio braccio, abbraccio bene dietro, tira la testa allungando verso la tua destra e sinistra, le spalle lontane. E ricorda qua che è molto importante non sentire questa mobilizzazione e sentire l'equilibrio e sentire il tuo respiro. Porta la tua mano destra sotto l'ombelico, sinistra sotto il petto e iniziamo a ispirare. Piccolo pranayama di pancia, espirando, ombelico verso la lombare. E andiamo a portare questo respiro di pancia che ci accompagnerà durante tutta la respirazione yogica, che inizia a portare dal basso a Dhamsa, dal basso verso l'alto, quindi arriva sotto, medio, fino alla clavicola e espiro dall'alto verso il basso. Inspira, dai un ritmo, conta fino a 5. Espira, fino a 5, questo è Samavritri, Sama vuol dire equo, quindi è una respirazione equa che ti porta proprio a questo equilibrio, a distribuire bene l'energia. Ultima volta, puoi anche fare questa pratica facendo Ujjayi, da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a entrare in quadrupedia. In quadrupedia, porto le mie mani sotto le spalle, il ginocchio sotto le anche, ok? Da qui in neutro, quindi la colonna ben dritta, le spalle lontane dell'orecchio. E iniziamo a fare solo un po' di gatto mukha, quindi porto punta dei piedi, e espiro, inspiro, e le spalle che vanno avanti e indietro, inspiro a lungo, e espiro. Inspiro, iniziamo a puntare adesso, inspiro, Marushasana, gatto, andiamo nel Balasana, rimango qua per un pochettino, la testa può appoggiare, guardo avanti, inspiro e andiamo a combinare, Vitilasana, Marushasana, Balasana, quindi movimento che diventa molto più ampio. Un respiro per Vitilasana, io respiro molto lungo per Marishasana, gatto e bambino. Senti il movimento che ti dà questa energia. Ritorno in quadrupedia, da qua spunto i piedi e stacco le ginocchia. Fosse un quadrato e qua porto il ginocchio verso i gomiti e senti già lavorare anche qua il core e qua iniziamo il primo equilibrio, sei appoggiata sulle tue mani e il movimento che ti porta a sentire questo balance, quindi senza portare, dividere bene tra le tue mani, spalle, anche ginocchio e piedi. Da qua riporta adesso tallone a terra e qua stacca le ginocchia e torno in quadrupedia. Quindi il movimento è piccolo, al contrario, tallone e torno in quadrupedia. Quindi è un floating balasana e torno in quadrupedia. Floating balasana e torno in quadrupedia.

0: Ultima volta,
1: Torno in quadrupedia, ginocchio a terra
0: e vado in balasana.
1: Allunga bene, cammino verso la destra, cammino verso la sinistra, ritorno in centro e da qua ritorno in quadrupedia. Porto la mia gamba destra dietro, stacco bene i piedi, le gambe sono unite, parallele. Espiro, facciamo questo movimento che abbiamo fatto nelle serie di Pombo Utkatasana. Inspiro, espiro. Quindi Kapada Chakravasana, anche chiusa. Da qua distendo la gamba. E da qui sento bene l'appoggio delle mie mani, della tibia, e stacco il braccio opposto. E da qua sento già il mio primo balance in quadrupedia. Quindi balance, devo avere focus, quindi punta un punto sul pavimento, energia nei glutei, energia nel core. Può attivare o Dhyanabandha, ancora due respiri, sempre di pancia. Calcio adesso i talloni verso i glutei e vado ad afferrare i piedi là per andare in Kundalini. Porto i talloni lontano della. Se squilibrio non c'è nessun problema. Porta. Sguardo verso l'alto, stacco bene, tallone lontano dai glutei, torno avanti, espiro, ginocchio al petto, porto i piedi là a terra, vado da qua in ascia e da qui inspiro in Dhyanayasana. Quindi in Dhyanayasana sono con le mie ginocchia in avanti e anche in avanti. Inspiro, torno, piede a terra, punto i piedi, stacco, porto qui e vado in Vinyasa, Chaturanga Dandasana, scivolo avanti,
0: Urdhva,
1: rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Tu prima Adho Mukha, mi fai con le gambe larghezze del tuo bacino, porta bene le mani saldi, i piedi saldi, solleva le dita dei piedi, inizio a fare un pochettino solo di walking, allungando bene la colonna. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia
0: e vado in quadrupedia. Niente, iniziamo ancora.
1: Vishalasana,
0: Marishasana, Balasana.
1: Quindi questi primi movimenti
0: sono un po' più
1: per sentire il tuo corpo.
0: Il primo balance. Tocchiamo avanti e fermiamo in quadrupedia. Porto la gamba opposta, metà tarsi, stacco la gamba. Anche se sono chiuse, facciamo Chakravasana. Anche chiusa, out.
1: Adesso rimango. E vado a portare il braccio opposto, spingo con la tibia, spingo con le braccia, con le mani. Ricorda di portare questa respirazione equa. Concentra. E da qua calcio i talloni, ferro. E vado a portare spinta del gluteo lontano. La mia spalla, dei glutei anche, spalla interrotazione e siamo in Kundalini. Porto bene i piedi verso il soffitto, stendi quello che riesci, torno con le mani, porto i ginocchi, piedi a terra, avanti, ascia, posizione equestre, inspira con i piedi, vado in, inspirando in Anjanayasana. Low Anjanayasana, anche se sono chiusa. Espiro, porto le mani al pavimento, punto i piedi, stacco. E da qua vado subito in Plankasana, Chaturanga Dandasana, gomiti paralleli, scivolo avanti. E rotolo sui piedi, vado in Adho Mukha. E qua il corpo comincia ad aumentare, facciamo la tensione, il calore. Continua con il tuo respiro

fluido. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia, guarda avanti, venga camminando con i piedi. Là verso, oltre le mie mani. Il peso del corpo va verso l'avampiede, ok? Non siamo lì, siamo là. Per minimizzare, mani dietro, posso anche piegare le mie ginocchia. Apro le braccia e vado a incrociare le dita delle mie mani. Distendo le braccia, le gambe, dietro la testa. Espiro, porto la mano. Inspiro lungo, piccolo flow. Espiro, attiva Padabandha. Inspiro. Espiro. Ultima volta, inspiro. Porto adesso gambe unite, braccia fuori. Apro Ardha e vengo salendo, salendo. Urdhvarastasana. E torno in Pranamasana. Qua rimaniamo davanti, nostro tappetino. Siamo in Tadasana. E facciamo per un passaggio per andare a prepararci per fare la nostra piccola sequenza. Primo saluto al sole, quindi saluto al sole A, Tadasana, inspiro Urdhva, espiro Fletule anche, vado in Uttanasana, inspiro, apro, piego le ginocchia, palma, mano, uno, due, scivolo, Chaturanga, cane testa in su e Adho Mukha. Respira per uno, per due. Da qua sollevo i talloni, piego avanti e cammino avanti. Ardha, Uttanasana e salgo Urdhva Hastasana, Samastiti. Porto Tadasana, ultima volta, inspiro. Scendo Fletule anche, vado in Uttanasana. Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, passo anche un saltellino, passo avanti. Torno, Chaturanga, Scivola. Punto i piedi, rotolo sui piedi. E respiro per tre. Uno, due, tre. Da qua adesso che siamo qui, andiamo a sollevare la tua gamba destra, porta i piedi anche sono chiuse, sollevi i talloni, entra ginocchio, il petto crispato, piede a punto della mia mano, e da qua anche chiuse, e vado in Virabhadrasana 1, per passare, Virabhadrasana 1, per portare i piedi, e poi entro in Anjaneyasana. Quindi vado con le mie anche più basse delle mie ginocchia. Da qua porto le mani a cuore, piego in avanti, posso spostare i piedi, sollevo la gamba, anche chiusa, e vado in Virabhadrasana 3. Chiudi, chiudi. Torno adesso, mani a terra, piego, un grande passo, inspiro, ruoto. Ruoto completamente in Paravita. Porto le mie mani sulle anche, extraruoto completamente dalle spalle. E apro i braccia vicino all'orecchio. Il piede è extraruotato. Torno con le mani. Ritorno con i piedi e vado in Chaturanga Urdhva e ruoto sui piedi. Respira per tre, uno, due, tre. Sollevo adesso il tallone, sollevo la gamba, porto i piedi a terra e entro già subito in Anjaneyasana. Quindi le mie gambe sono distese, dietro, forte, firme, ginocchia in linea più possibile con le tue anche. Apri il petto. Porto le mani al cuore. Fletto le anche in avanti, tronco in avanti. Faccio un piccolo passetto e distendo la gamba. Porto le anche chiuse.

cucina, tiro pra da banda. Da qua porto le mani al pavimento, passo grande, grande, grande, inspiro, espirando o ruoto, più che posso. Da qua vado a portare le mie mani sole anche e vado a girare i piedi completamente, i piedi a taglio, e vado a portare peso, spingi bene il pavimento, braccio vicino, spalla lontana. Torno, mani fra le piedi, svignasa, chaturanga, giro avanti, e la dunque, inspira per uno, due, tre, solleva le dita dei piedi, solleva i talloni, piego, posso fare un salto, apro, chiudo, inspiro. E passiamo qua in mezzo al nostro tappetino e lasciamo le gambe divaricate a larghezza del bacino, iniziamo soltanto a deambulare verso la tua destra e sinistra e iniziamo a portare le braccia in linea e staruoto la tua gamba destra, porto le mani al cuore e prima cerca di non fare un sink ma di portarle anche più alte possibile. Andiamo da qua a entrare in Vrikshasana, quindi primo step, arco plantare sul malleolo, poi andiamo a sollevare nella altezza delle tue ginocchia, guardando sempre un punto in avanti, il tuo albero che inizia a prendere crescere in questa primavera. Da qua andiamo a portare più vicino possibile all'interno e vado a portare le braccia verso l'alto delle mie Appana Vayu, quindi Appana Mudra, dito della pace, rimango lì nell'equilibrio. Se perdo l'equilibrio non è un problema, guardo avanti, riporto le mani nel cuore, cresce bene bene la gamba extra rotata, la tibia spinge. Torna avanti, porto il ginocchio a petto, porto le braccia in linea. Da qua inspiro, vado nell'alto, inspirando, porto i piedi ancora più uniti e facciamo i palm tree, portando il peso del corpo sull'avampiedi e usa il basico del tuo balance. Guarda in avanti, i talloni si uniscono, torno le braccia e scendo. Devare con le gambe, larghezza del tuo bacino. Sempre quando lavoriamo l'equilibrio sentiamo, no, lo squilibrio, però il corpo poi piano piano va trovando il suo asse. Braccio in linea, deambulo verso il lato opposto, piego la gamba, extra rotata, l'arco plantare lassù, il malleolo. Da qui salgo un pochettino nella testa del ginocchio, posso portare le mani al cuore. Ricorda di avere il tuo drishti, la direzione del tuo sguardo. Poi appoggio più alto possibile, spingendo con le mie mani. Spingi con i piedi all'interno della coscia, spalla lontana. Quando sono nel mio balance, cresco nell'apice del mio tree. Pranavaya Mudra, l'indice pollice, l'indice medio, il pollice che ferra mignolo e anulare. Apri bene, senti le tue radici, senti il tuo balance. Anche aperta, cresce, cresce, cresce, cresce. Da qua riporta le mani al cuore, avanti, piedi uniti, inspira, e palm tree. Estendo i talloni uniti, guardo avanti,

E da qua riportiamoci per uscire. Da qua andiamo a scendere, no? Saluto al sole, inspiro Urdhva, fletto le mie anche, Uttanasana, Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, piccolo saltello, scivola, Chaturanga, Dukha, e da qua piego e mi siedo in Dandasana. Sedendomi in Dandasana, schiena dritta, allunga bene. Porto un'altra posizione di balance per finire. Peso del corpo là, sulle tue ischi. E andiamo a ferrare gli alluci per andare in Paripurna, Navasana. Guardo verso l'alto, la testa guarda su. Respiro fluido. Da qua mollo, porto le mani nel boat. E rilasso completamente. Siamo arrivati a Shavasana. Gamba divaricata, larghezza del tuo bacino. Palme verso il soffitto. Schiena dritta. Senti tutti gli appoggi del tuo corpo, testa, spalla, glutei. Senti i punti di non appoggio dietro il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, i piedi. E abbandonati in questa pratica che è appena finito. Pieghiamo la gamba destra, portiamo il braccio dietro, veniamo sedute. Sedute nel nostro Siddhasana o Sukhasana. Per finire bene la nostra pratica, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani a lungo, porto le mani al cuore, osserva bene adesso com'è l'energia del tuo corpo, com'è l'energia, il bilanciamento fra il lato destro e sinistro, com'è il tuo equilibrio. L'equilibrio è sempre un fatto importante che dobbiamo portare, perché quando abbiamo equilibrio, forza, tutta la integrità del nostro corpo fisico, questo riflette nella nostra energia, equilibrio energetico, equilibrio mentale, equilibrio emozionale e equilibrio spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale per mantenerci in grande armonia. Con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Vi invito a stare su WebTV e seguire le lezioni tutti i giorni e seguirmi e iscrivermi sul canale di Instagram. Shanti, shanti, shanti, shanti. E ti aspetto alla prossima puntata.

Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Ci sono posti nel mondo che riescono ancora ad aprire le porte ai passanti, amici, a sconosciuti, per offrire loro ristoro, convivialità. Convivialità, una parola che veste benissimo su Biagio De Prisco e tutta la sua famiglia, che alla preghiera unisce cucina e ospitalità. Siamo nelle campagne di San Marzano sul Sarno. Qui, nel primo giorno di primavera, viene celebrato attraverso la recita del rosario rigorosamente in dialetto, San Giuseppe. Biagio insieme alla sorella Anna Maria e alla mamma sono pronti per accogliere centinaia, tra amici, fedeli, amanti del canto popolare o semplicemente curiosi e passanti.

0: tu stai tagliando il pane che hai fatto tu per stasera.
1: Questo ho fatto il pane nel forno a legna con il lievito madre.
0: Buonissimo. Ma senti un attimo, Biagio, ma tu queste cose, no, che fai, gli incontri a casa tua, che sono feste alla fine, no?
1: Eh sì, sono feste di tradizione che fino a qualche anno fa io facevo in un cortile e poi ho preferito farle qui in campagna da me, nel mio habitat, in casa mia.
0: In cortile dove? Cioè,
1: in un cortile del centro storico del paese, di San Marzano sul Sarno.
0: Ok, ma è sempre abbinato alla religione,
1: queste serate sempre,
0: che fai di convivialità?
1: Sì, sempre abbinato alla devozione. Sono feste di... questa in onore di San Giuseppe. E poi ovviamente...

0: Dopo la parte devozionale c'è la parte popolare, il canto, la convivialità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino, è questo.
1: E senti, è difficile oggi aprire la porta di casa, no? A chiunque.

0: Rilla e Maria, Maria tiene qualche po' da pesce che la parte.
1: Papà.
0: Ok, ma come?
2: Ma che ha perso il cane?
0: Vabbè, ma chi le va a duorno duorno, Maria? Chi le serve di dire? No, chi lo vanno sui aspuretti?
3: È maschio. Fai tu, ti fai.
2: Viaggio, quindi ogni volta se l'aspettano pure che tu prepari queste cose.
0: Eh sì, allora, allora ormai ti posso dire che è diventato un appuntamento, è diventato proprio un appuntamento. Pensa che ci sono amici che vengono da Napoli, addirittura che a pranzo non mangiano nulla perché già sanno che poi qua, perché dicono che io poi cucino saporito, è questo.
2: Allora si mantengono apposta, no?
0: Eh sì.
2: Che rapporto hai con la religione tu?
0: Allora, noi siamo una famiglia molto cattolica. E abbiamo sempre vissuto ogni festa, ogni funzione, la domenica in chiesa, quindi una famiglia molto cattolica praticante.
2: Stasera quindi ci prepariamo per i balli, i canti.
0: Stasera ci prepariamo innanzitutto per la parte devozionale del santo, c'è questo rosario in dialetto cantato, e poi per il ballo, per il tutto.
2: Continuiamo a cucinava?
0: Eh sì, cucinava.
2: Aiuto pure io, va?
0: Aiuto
2: pure io. E poi cibo e religione però.
0: Cibo e religione, diciamo che poi ci sono per le ricorrenze, no? Noi qua festeggiamo San Biagio, che è il protettore di San Marzano sul Sarno, e c'è un pranzo legato proprio a quella festività, e cannelle spezzate, capomarolo con il sugo di maiale, la tracciulella, cotn, e quello era proprio il pranzo.
2: Non c'è festa senza cibo.
0: Esatto, è pagani, Madonna delle Galline, c'è il tagliolino, quindi ogni ricorrenza, ogni festività legata ad un culto, e comunque c'è pure il culto del cibo.
2: San Giuseppe che ruolo riveste?
0: San Giuseppe è uno dei santi maggiori, oltre San Giovanni Battista che è il santo maggiore, San Giuseppe è il padre putativo di Gesù il custode ed è il protettore della buona morte. È il santo che per noi credenti è quello che ci libera il passaggio dell'anima per andare nell'aldilà, andare in paradiso, in purgatorio, poi non sappiamo dove andiamo.
2: Non lo sappiamo.
0: Questo non lo sappiamo.
2: Tu non sai dove andrai, no, non lo sa nessuno.
0: Non lo so, io ho chiesto.
2: Che ti aspetti tu?
0: Ho chiesto a Basta Camerano una casarella, un furno, un piezzo di terra vago, il problema non ci sta, però mannare che se non ci vago.
2: Bravo.

0: Rito religioso che mantiene viva la tradizione di un canto in dialetto che si eleva da lì a poco nella stanza affollata e piena di fiori e d'alloro. Biagio accoglie gli ospiti e ci anticipa il canto di preghiera.
1: A parte la legna sul fuoco che
2: sì.
1: Che
2: è stato... sta calmando pure il vento.
1: È vero, quindi. Ma com'è?
2: Si è addolcita l'aria.
1: Esatto.
2: Vuol dire che San Giuseppe ha festato.
1: Esatto, bravo, è vero. Senti, ma questo è il campo tuo?
2: No, il campo mio sta dietro.
1: Sta dietro.
2: E dall'altro lato.
1: Ok, che cosa sta per accadere ora?
2: Ora cominciamo il rosario cantato in onore di San Giuseppe e poi dopo tutto quello che viene.
1: Tutto quello
2: inizia,
1: che viene.
2: Inizia la convivialità. Buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera Rosa.
3: Ciao.
2: La convivialità del cibo.
1: Esatto.
2: Un bicchiere di vino e.
1: Sì, ma,

0: Biagio, a che cosa dobbiamo stare attenti ora nel rosario? Un canto in particolare? C'è
1: No,
0: qualcosa di
1: allora no,
0: particolare?
1: è tutto un rosario che si canta, dura un quarto d'ora,
0: Ok, ma in dialetto?
1: è in
0: Che
1: dialetto, sì,
0: dialetto è?
1: dialetto marzanese, anche diciamo se negli anni è stato aggiustato un po' più verso, come dire,
0: Per farlo rendere più fruibile
1: esatto,
0: forse.
1: non è proprio dialetto
0: Quello
1: stretto
0: stretto
1: più,
0: antico.
1: no.
0: Ok, è
1: Allora,
0: cambiato.
1: è cambiato un po', però è sempre in dialetto, la melodia però è sempre quella, la
0: Okay. Ma ci
1: melodia
0: puoi
1: del canto.
0: intonare qualcosa così?
1: Del rosario? Certo, come no. Allora, le due strofe che si cantano, una fa San Giuseppe.

Cibo, religione, tradizione, qui tra le terre bagnate dal fiume Sarno. Una statuetta del santo risalente al 700 viene portata da Bruno, femminello

paganese amico di viaggio e posta sull'altarino a vigliare la sala. In fila, come si fa quando si riceve la comunione, ognuno prende da mangiare e il fuoco vibra a tempo di tamborra. Si è fermato anche il vento. È davvero il primo giorno di primavera qui da Biagio de Prisco, che per devozione apre le porte di casa sua a tutti coloro che vorranno.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Quello che viene naturale chiedersi quando si arriva a Valogno, piccolissimo borgo nei pressi di Sessa Aurunca, è come sarebbe stato senza Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti e parole non controllate che si riversano nei colori, nelle maschere di Pulcinella e nei pranzi alla bottega con gli amici di sempre, o con chiunque voglia passare del tempo insieme a lui e a tutto quel resto di umanità che vive senza filtri e che finalmente riesce a posare le maschere lì, alla bottega di Alfredo.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana. Comunque sono napoletano, sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona Tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito, purtroppo è diventato un flipper continuo, e parlo di Napoli pure, che comunque era legata ancora a delle cose del passato, anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione. L'overturismo diciamo ha scacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato.
1: E tu te ne sei scappato un pochino da questa Napoli?
2: Perché amo troppo Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via, perché se ha suo fatto a Napoli, non riesce a vedere. Quando hai uno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no? Allora, io qua vedo un corpo femminile.
2: Sì, questa è una Venere. Una Venere
1: è
2: questo.
1: Tanto.
2: Perché le donne non devono essere magre.
3: Come me?
2: No. Nel periodo, nell'antichità, le donne belle erano opulente, perché rappresentavano la Giunoni che dovevano essere.
1: Sì.
2: Una donna che, visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve. E queste invece sono le maschere di fronte. Questa è un Pulcinella, ma un po' dell'animo creatore, no? Questa è un Pulcinella, però non ho fatto il cappello. Questo è stato fatto nel forno delle pizze. Infatti, se vedi, non è proprio cotto al massimo, guarda.
1: Ma veramente? Perché hai fatto
2: perché
1: questa
2: il forno? Perché in antichità si.

0: cuocevano il forno in un forno. Ho fatto uno esperimento. Queste poi è un pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. Guarda, è una vagina, se vuoi vedere la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il pucci a corno. E il corno, non scherzare, era qua, è il corno, è una figura fallica. Ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredi, posso fare una domanda un
0: Dimmi,
1: po' così?
0: dimmi.
1: Che potere ha la Pucchiacca?
0: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
0: Questa è la scacchiera dei potenti, un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che ormai è fallita, ormai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè ormai sono tutti, siete una famiglia.
0: Sì, siamo una famiglia, siamo tutti molto uniti, ovviamente salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo molto amici, si dà una mano. Poi, i valonesi sono come dovrebbero essere la gente, aiutarsi, si aiutano.
1: Okay.
0: Una sorta di tribù, il termine giusto è la parola, però, perché le comunità devono darsi una mano. Una comunità piccola sarebbero scacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto facendo, sto pranzo, usiamo per stare insieme. È un messaggio, guarda, diciamo, dobbiamo unirci, non mi fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Vai, a me
0: Perché
1: piace.
0: tu contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non capiscono la tua forza, non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità. Bisogna fare lo switch, lo step prossimo. E
1: Successivo.
0: quindi non veniva una
1: Tu
0: parola.
1: organizzi spesso questi pranzi?
0: Sì, è un mesetto e mezzo da questa parte. Ma a parte i compleanni, viene un sacco di gente.
1: Al tuo compleanno?
0: Compleanno, qui si riempie il bocco,
1: Quando è il tuo
0: no? 25
1: compleanno?
0: luglio sei invitato, io ho 50 anni quest'anno fa.
1: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
0: Eh sì, l'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio rappresenta.
1: Fai subito tanto il peso
0: Ma
1: del
0: sto avendo
1: pregiudizio.
0: anche tanto, però, ho cambiato, ho invertito le addendi, l'ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, dico che col vostro giudizio mi farei i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina e la bolletta della luce con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente vuole l'occhio.
1: Ma perché è vista talmente tanto
0: 40
1: strana la tua idea?
0: anni fa, diceva sì, mi rovescio, diceva fa delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più, né bene né male, il social di poi resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
1: Oh, falla entrare, vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi l'avevo visto in
0: Alla
1: parte.
0: Turetta, Billie Eilish, Mozart.
1: Mozart.
0: Benino.
1: No, potete entrare,
2: No, aspettiamo fuori.
1: raga.
0: Ma
1: Vai, ma sono
0: perché?
1: amici tuoi.
0: Pure, io accetto anche i nemici. Sì.
2: Io
1: Lui è...
2: sarei nemico io.
3: No, noi siamo
2: Io
3: amici.
2: sarei nemico.
1: Amici che sei venuti qua per il pranzo
0: Certo.
1: con
0: Sì.
1: lui.
0: Come sono che patano, Danilo?
2: Buono. Provo che so.
1: Già
0: No,
1: l'hai
0: la cosa già
1: trovato.
0: mette.
2: Buono.
0: Sono stato in Corsica, al Museo Archeologico di Aleria, e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
1: Ah, quindi recente.
0: Poi prima ero stato all'Hilton a Roma. Vabbè,
1: Ok.
0: poi ti dico con chi collaboro. Collaboro con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo è tramite il maestro Schifano, Gian Noel, che poi è il cugino di Schifano, Mario. Lui è un meridionalista, ex direttore di Roma, amico di Moravia, Elsa Morandi, personaggione fantastico. E mi sono occupato della sua copertina per. Mi sono occupato della sua copertina. La copertina
1: Così.
0: di.

0: la copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio del suo libro, una chimera, Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono accorto la copertina, prima quella di la biografia di Caccioppoli, il gallo di Renato Caccioppoli, poi andiamo a vedere sul computer, mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante, di Francesca Mazzei, adesso il marchio è stato assorbito da Mazzei, e lui tramite Mazzei mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto,
1: certo,
0: ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimardi. Guarda, quando torno a Gallimardi c'è Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
1: Ma è la prima volta che scrivi? Per io qualcuno scrivo, da pubblicare?
0: Io scrivo dal 2020.
1: Ok. Ho pubblicato dal Covid?
0: Libri. Esatto. Penso è un record mondiale, secondo me. 2-4 anni, cioè, per essere un neofita, non ho mai scritto.
1: Sono poesie le tue?
0: Sì, poesie. E Poesia brutta, l'ho preso dal francese, brutto. È uno stile senza dogmi, senza disciplina, pensiamo molto istintuale, molto animale. Gian Noello disse un tuo stile, il brutto francese. Noi chiamiamolo brutto, è napoletano. E poi te lo faccio vedere il libro.
1: Bello.
0: E per adesso mi sono occupato della copertina dell'Archeologia di un amore che è uscita con Gallimard in Francia. E la copertina è mia.
1: L'amore.
0: Archeologia di un amore.
1: Archeologia
0: tratta
1: di un amore.
0: Con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata, molto fantastica.
1: Che importanza riveste per te l'amore?
0: Ma per il momento, che amore intendi? Tutto questo che vedi, amore.
1: Questo è amore.
0: L'amore
1: per te.
0: Verso un'altra persona, stesso opposto, è tutto relativo pure l'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo, ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati tra le persone.
1: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo abbracci?
0: Certo, se non rimani ucciso, come fai? I cambiamenti ti fanno uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come la paura, la sofferenza, tu scappi. Tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro è una lotta inutile, perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, c'è sta paura, un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura, a volte senza paura si fanno i guai. Perché senza non paura. Siamo educati alla paura. Non avevi paura, papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche le persone pericolose, la paura è umana. Forse l'unica cosa umana che è rimasta, la paura. Non assolutamente più.
1: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura.
0: Io però a volte sono incosciente.
1: Il
0: soldato sa che va a morire, si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però ci ho rischiato. Faccio questo da 30 anni, non con l'avvento dei social. Una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
1: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino?
0: C'è pure due. Ma io non bevo.
1: Ah, non bevi? Bravo! C'è lì. Oh,
2: bella,
1: bellissima! Ma questo è vino di qua.
0: Che servino, vino!
1: Chi servino?

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce umane, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: aree interne se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi. E quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni, interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
0: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
1: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni

0: devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità appunto sviluppate.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
2: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali, però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa, quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa, doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
1: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che, dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
0: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle innovazioni. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli stati generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro.

0: duro, quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo. Quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanello e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanello, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: importante. Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
2: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
0: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali,

0: Le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabath. Mio maestro, il principe di Carabath, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabath, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabath, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabath! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.

0: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, vostra altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
0: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
0: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
0: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ci troviamo a Pertosa, stiamo per incontrare il sindaco Domenico Barba e due cuoche speciali. Stiamo per incontrare una mensa che ha salvato di fatto il tempo prolungato ai bambini, ma ha salvato anche le pance di questi bambini che altrimenti non avrebbero avuto di che mangiare a scuola. Una mensa speciale, un'idea particolare per poter affrontare anche lo spopolamento, la vita nei piccoli paesi. Andiamo alla scoperta della mensa speciale di Pertosa. Allora, ci troviamo a Pertusa, sindaco Domenico Barba, dove la mensa la fate voi. Cioè, che cosa è successo con la mensa? Idee scolastiche per la scuola dell'infanzia.
1: Dell'infanzia. L'ho già detto in altre occasioni, di fatto siamo partiti da un punto di debolezza, di crisi, e dalla crisi è nata un'opportunità. Ragionamento molto lineare. Ai noi i numeri scolastici non ci rendono appetibili a quel dio denaro che ci vuole purtroppo oggi come oggi, tutti asserviti. Di fatto nessuna azienda ha reputato remunerativo venire qui a Pertosa a fare un servizio mensa. A quel punto
0: hai trovato la soluzione.
1: Sì, a quel punto cosa si è pensato? Ci abbiamo una cucina pubblica autorizzata, ricordiamo, è la fucina oltre che la cucina della nostra sagra, la sagra del carciofo bianco di Pertosa. E da lì, cogliendo un momento di attivismo sociale, associativo, di mamme, di donne, mi è venuta questa idea: perché non cuciniamo noi per i nostri ragazzi? Grande merito va dato alla dottoressa D'Albano, che ci ha consentito e concesso tutto ciò, ovviamente passando per quella che è la norma, l'igiene, la sanità.
0: La dottoressa D'Alba, Dipartimento di Prevenzione, che si occupa poi del controllo qualitativo, giusto?
1: Esatto, e soprattutto ha fatto tutto questo, ci ha garantito il perfetto funzionamento giuridico igienico-sanitario, ma soprattutto ha fatto tutto questo in tempi brevissimi. E allora siamo passati dal rischio di vedere i nostri bambini con un panino ai noi, peggio ancora, vedere saltato il tempo prolungato, ma il tempo prolungato, una scuola dell'infanzia senza tempo prolungato ha poco senso, e siamo arrivati a un'opportunità magnifica. Devo essere sincero, lo devo aggiungere, abbiamo avuto dei contatti anche con delle aziende locali, le quali non hanno mancato di rispondere all'appello, dando anche un contributo.

0: quanto in termini di risorse, va.
1: Oh, ma quanti bambini sono?
0: Siamo davvero pochi. Tra infanzia e primaria siamo intorno alla ventina.
1: E queste sue cuoche, adesso sono cuoche, vi hanno salvato. Poi, oltre all'idea, è stato che cucinano anche rispettando poi tutti i menù. Sì, sono anche lavori a scuola, adesso è tutto live.
0: A proposito.

0: Non mamme degli studenti, degli alunni lì.
1: Gli alunni passati. Ora loro sono pure età, però sono mamme dei nostri figli in generale.
0: Prodotti a chilometro zero, cioè Caggiano che c'è una mensa.
1: Caggiano ha fatto scuola da questo punto di vista. L'obiettivo è arrivare dove è arrivata Caggiano. Avevamo poco tempo perché poi la finita corta il chilometro zero va fatta in un certo modo, insomma. Quindi ci stiamo attrezzando per.
0: Sindaco, paese di 800 abitanti, quando sono arrivato qua in comune parlavi con persone di tasse, con altre persone parlavi di un parco giochi. Cioè un sindaco che deve fare anche qualsiasi cosa in un paese come Pertosa, meraviglioso come Pertosa.
1: Innanzitutto grazie perché metti esageri per la nostra grandezza. Ahimè siamo poco meno di 700.
0: Ok.
1: Sì, no, è questo. Di fatto un sindaco in un piccolo paese è un punto di riferimento e guai se così non fosse.

0: Oggi quanti bambini sono?
1: Oggi è un client, 7 più 2, 9 bambini.
0: E perché oggi pure con la febbre?
1: Veramente non abbiamo avuto, come si dice?
0: Febbre?
1: Non si sente, no.
0: Per fortuna.
1: Non si sente, sono quasi 7. Ho 8, no?
0: E mangio.
1: Sono subito soddisfazione. Però c'è da dire che li accompagniamo.
0: Eh certo,
1: che. Non lo devo mangiare in bianco, quello che vuole mangiare in rosso.
0: Diciamo che a 9 persone è pure più facile. L'altra volta che andai a vedere là c'era quello che non voleva mangiare
1: sì.
0: I piselli.
1: Allora,
0: da buone mamme di famiglia poi, oltre che cuoche.
1: Sì, basta che mangiano.

0: Questo è il sugo che sta.
1: Oggi è sotto, questo asciutto proprio.
0: Ah. Oggi questo sugo.
1: Ma a me la per frutta, oggi è proprio. Sei venuto proprio il giorno che era.
0: Buono, oggi dieta.
1: Dieta, diciamo.
0: Sì, il Sibs abbiamo fatto un'intervista. Mamma, che profumo! Però è profumo di casa, questo devo dire, ora sto registrando, però è profumo di casa. Ma si va pure la scarpetta. Tranquillo, sto registrando guardando me, che voi non vi preoccupate. Qua ci sono le cotolette che abbiamo visto prima. Le mele.

0: e ti faccio le riprese così. Ah, poi proprio nel coso. Ah, ecco. Quindi andrà. Vabbè, non ti preoccupare. Già è caricato, sindaco, già è caricato.
1: Com'è questa avventura?
2: Un'avventura.
3: È una bellissima esperienza.
1: Cioè, da mamme.
3: Da mamme a diventare cuoche, a cucinare per i bimbi di Pertosa. Per noi è una cosa nuova, non l'abbiamo mai fatto, però è come cucinare per.
1: Per casa.
3: Per casa nostra, sì.
1: Quindi pure buono.
3: Sì, sì. Proprio come cuciniamo noi. Quindi non mettiamo differenze.
1: Avete fatto dei corsi per poter fare questo tipo,
3: sì,
1: di attività?
3: Abbiamo fatto sia i libretti sanitari, i corsi per tutte le attrezzature, un po' di corso di cucina pure ce lo siamo fatti, perciò.
1: Specialità? Qual è? Adesso chiedo a chi non guida. La specialità
4: oggi,
1: qual è?
4: Oggi c'è pasta e piselli con cosce di pollo al limone e fagiolini all'insalata.
1: Perfetto.
4: Con frutta di stagione mandarino.
1: Ora carichiamo. E portare il cibo in mensa, cuoche, trasportatrici. L'odore è buono, l'odore anche, prima era buono, adesso non si sente perché è ben conservato. Poi ogni giorno vi dicono quanti sono,
4: sì,
1: la mattina, qui entriamo, adesso bussiamo.

0: La signora?
1: Maria Rosaria.
0: Maria Rosaria. Oh!
2: Questa è la piccola mensa di Pertosa.
0: Questa è la piccola mensa di Pertosa.
2: Riscaldata, sistemata.
0: Oh, che caldo qua.
2: Sì, è pronta per i bimbi.
0: Ma voi fate anche il servizio a tavola, no?
2: No, noi ci fermiamo qua. Adesso okay. Abbiamo finito il nostro lavoro.
0: Grazie.
3: Allora andiamo a mangiare.

0: Siete contenti di andare a mangiare? È buono il cibo? Sì. Sì. Oggi si mangia pollo.
1: Sì.
0: Contenti?
2: Buono.
3: Buono.
0: Buono. Buono. Se continui a parlare la metto lo stesso, non ti preoccupare. Allora, bimbi, ecco qua. Come si mangia qua? Eccoci qua, non qua. Siamo
4: non
0: qua.
4: Mangio.
0: Come no? Mangiate pure voi, giusto?
4: Sì, oggi mangio la collega.
0: La collega che è qua. Oggi si mangia bene. Si mangia bene qua.
5: Benissimo, sì.
0: Questa idea di farla tutta quasi casalinga è ottima.
5: Sì.
0: Allora, cominciamo dai piatti di oggi, piatti, pasta e piatti. Accomodati, pur Dio.
5: Tanto... Sì,

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: stiamo andando alla scoperta di uno sport molto particolare, uno sport dove si fa sempre canestro, sia con la palla, sia dal punto di vista dell'inclusione. Uno sport che mette al centro del campo non la vittoria, che si cerca di ottenere, ma lo stare insieme fra persone completamente diverse l'una dall'altra. Questo sport si chiama Paskin e ci sono 3 giorni importanti in un paese del Vallo di Diano, a Buonabitacolo.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati nei piani sportivi di Buonabitacolo, dove c'è il Paskin, si gioca, si fa canestro, si ride, si sfida.
0: Si stanno organizzando. L'applauso. Il campo del Paskin è aperto.

un applauso perché è stato collega consiglio di questo progetto e c'è con noi anche il presidente della comunità montana, il dottore Vittorio Esposito. Grazie a loro per questo, la partecipazione a questo momento inaugurale. Per noi è un evento veramente straordinario.

0: Analia, vieni qua. Che cos'è il baskin?
1: Il baskin è uno sport inclusivo meraviglioso.
0: Come sono le regole? Come si gioca? Spiegalo a me che non la prima volta che vedo partire il baskin.
1: Allora, ha delle regole molto complicate, tante regole complicate, però...
0: Un solo obiettivo c'ha, giusto? Quello di far vincere poi...
1: è quello di far giocare tutti e di vestire tutte le persone con il vestito giusto, io dico. Questa è la mia metafora.
0: Cioè sono...
1: Ogni ruolo, sì? Quando arrivano in palestra, noi somministriamo ai ragazzi un test motorio. In base alle loro capacità motorie, gli viene assegnato un numero e con questo numero loro entrano in campo. Quindi ognuno gioca in base alle proprie capacità.
0: Quindi eventuali disabilità, eventuali problematiche, non c'è niente, viene tutto azzerato.
1: No, viene azzerato, anzi, vi dirò di più, se riesco a vincere la partita, la riesco a vincere grazie ai numeri 1, 2 e 3.
0: Che sono i numeri un po' più...
1: I numeri che hanno delle disabilità.
0: Ho capito, e com'è sta squadra? Adesso ci giriamo, lui chi è?
1: Lui è Pietro, è il mio numero 3, è un ragazzo autistico di terzo livello e sono 3 anni che gioca col Sentiero Baskin e ha fatto dei miglioramenti allucinanti. L'anno scorso è stato premiato come il miglior numero 3 della regione campana.
0: Qui c'è una bella realtà sportiva, non soltanto, cioè a livello nazionale e a livello regionale.
1: Sì, a livello nazionale oggi sul campo abbiamo una squadra che viene dalla Lombardia, che è Eureka Baskin Monza, è una squadra che ha vinto il campionato di Baskin Lombardia Nord ed è una squadra di un livello altissimo. Speriamo oggi di giocarla e di giocare al meglio.

0: Allora, tu ti chiami?
1: Mi chiamo Bamamut.
0: Di dove sei?
1: Sono di Gambia.
0: Giochi a basket?
1: Sì, gioco a basket, sì.
0: Come mai? Come ti diverti in questa squadra? Come ti trovi in questa squadra?
1: Mi turbi bene, veramente.
0: Ma giocavi già prima a basket?
1: Sì, sì. Già prima facevo, ma non è tanto.
0: E giocare con tutti gli amici?
1: Sì, giocare con loro. Sono tutti i miei amici, ma comunque essere contento con loro, quello che loro aiutarono per giocare con questi ragazzi, per aiutare pure altri non ne possono camminare,
0: ah, okay.
1: Per aiutare loro, per come segnare per gioco, per fare un po' muovere di loro.
0: Ed è una emozione grande.
1: Emozione grande, veramente. Pure hai scritto una cosa come mio in squadra.
0: Che cosa? Nel senso,
1: messaggio.
0: Ah, ok, leggi. Come no?
1: Se, mi chiamo Mamudu Ba, sono stato primo ospite come minore e adesso sono mediatore della cooperativa Il Sentiero. Io sono molto contento di fare per parte di questo progetto del Sentiero e della fiducia che mi hanno dato per poter giocare insieme a questi ragazzi a basket. Questa esperienza mi aiuta a crescere in diventare un uomo migliore. Grazie a tutti.
0: Grazie a te,
1: sì,
0: Ba.
1: Sì, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Vogliamo
2: sapere,
1: sì,
2: quanto tempo state così?
3: Da 2 ore.
2: E fino a?
3: Fino a stasera.
2: Quindi ci arriviamo?
3: Certo, ma noi siamo
2: quanti
3: forti.
2: Quanti
3: 40 più o meno.
2: Spera, pagate bolle.
3: Però...
2: non posso.
3: Certo.
2: Mamma mia. Vabbè. Grazie.
0: Noi siamo con
4: Marco dell'Eureka Basket di Monza.
0: Che ci fai qua?
4: E che ci fai qua? E questa è una storia lunga. Un anno fa mi chiama Annalia,
0: sì,
4: perché un giocatore del Sentiero si trasferisce in Brianza,
0: okay,
4: vicino a Monza. Mi dice: Marco, voi siete la società di basket più vicina a Seregno, dove viene il nostro Lajen. E io mi chiede se potevo ospitare Lajen. Gli ho detto: Annalia, qual è il problema? Mandamelo. E quindi la Yen viene qui con la promessa che al primo torneo che si fa a Buonavitacolo noi saremmo venuti giù con la Yen.

0: e la Yen è il giocatore lì
1: 46 che prende la palla adesso.
2: Che bravino, il
0: che bravino, il ragazzo è bravino.
2: E invece il baschino, che cos'è?
1: Arriva gli arbitri,
0: arbitro.
2: L'arbitro ha sempre ragione.
0: Ah, sempre, quasi
1: sempre ragione c'ha l'arbitro.
2: Che cos'è? Da quando lo praticate voi?
0: Noi lo pratichiamo da circa 9 anni, per me è condivisione della vita quotidiana, appunto. Noi dobbiamo condividere la quotidianità con tutti i ragazzi, trattarli come se fossero uno di noi. Noi siamo in campo tutti assieme, la normalità.
2: Si vince tutti insieme.
0: Si vince tutti insieme, ognuno di noi abbiamo la nostra velocità, i tempi non contano. L'importante è condividere la quotidianità.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Siamo con il coordinatore regionale del Basket, Enzo
3: Comune,
2: ma anche il responsabile del Napoli, o
3: responsabile del Napoli Basket, vice allenatore.
2: Allora, la domanda seria sul basket: quanto è bello giocare a basket o assistere a tutti i basket?
3: Secondo te, se ti dicessero che esiste uno sport nel quale non si vede quali sono le cose nelle quali uno non ce la fa, ma si vedono solo le cose nelle quali uno ce la fa e riesce a fare, è la cosa più bella di questo mondo, far giocare con le persone con diverse abilità insieme a ragazzi tra virgolette normodotati che fanno squadra, ma soprattutto fanno gruppo.
4: Ma possiamo farla con tutti?
2: Possiamo farla con tutti.
4: Era Ischia Baskin qui.
2: Qui.
4: Ischia Baskin.
2: La voce dell'allenatrice è quella che fa più.
4: No, io non sono l'allenatrice. Sono il capitano, l'allenatore non è venuto, è rimasto Anita Agnese, è rimasta Ischia.
2: Tu sei invece?
4: Sono il capitano della squadra, Elena.
2: Mettetevi dietro di noi, scusate, poi vi riprendo tutti così. Elena, chi siete voi?
4: Noi siamo gli Ischia Baskin.
2: Eccoli qua. Questo è Daniele, giusto? Che c'è?
4: Lui è Biagio D'Arco, il nostro cecchino.
2: Allora, quando è nata questa squadra?
4: Questa squadra è nata 4 anni fa a Ischia, precisamente 5 anni fa a Ischia, grazie a Anita Agnese, Mario Goffredo e Stefania Fugo. Okay. E poi da lì abbiamo continuato.
2: Vi divertite ragazzi a giocare?
4: Sì, ci divertiamo tanto.
2: Ma solo per giocare o si prova anche a vincere?
4: Detto tra di noi, non lo dite a nessuno, ha sbagliato squadra perché noi vinciamo sempre. È il quinto anno, il quarto anno consecutivo in Campania che vinciamo il campionato regionale.
2: Quando giocate in campo, chiunque vuole rispondere, può rispondere. Cosa provate?
5: La passione.
2: Tu come ti chiami?
5: Esanora.
2: Passione?
5: Passione, la gioia, la grinta e.
2: E portare anche Ischia, mentre è bello anche
5: portare Ischia a
4: l'isola
5: all'isola bella del mondo.
2: Ah, allora dobbiamo venire a Ischia, sì. Per giocare a basket e per che cosa pure? Che c'è? A breve vengo.
5: Quindi. A breve.
4: Che c'è a Ischia?
5: A Ischia siamo.
4: Che c'è a Ischia? Di buono? Il mare.
2: Invece torniamo al basket e poi vi lascio prepararvi fra poco se scende in campo. La partita, l'emozione più bella che avete provato, chi la vuole dire?
5: La felicità.
4: L'emozione più bella del mondo è stata quella di poter partecipare alle finali nazionali. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato, questi qui hanno partecipato alle finali nazionali nel 2024 a Lucca.
2: Abbiamo fatto una bella figura?
4: Sì.
2: Ragazzi, un saluto a questa persona, si chiama Selfie, quindi si chiama Selfie.
4: Noi siamo gli Ischia Baskin, pronti?

applauso, perché senza di loro non potevamo più fare. Senza di loro non possiamo giocare, ragazzi. Quindi massimo rispetto anche in campo. Grazie. Fatto dal quarto? Quarto posto! Per il pensiero Baschi, il premio! Il sindaco di Terapitacolo! Medaglie, medaglie,

me ne vado da questa bellissima manifestazione. Non vi dico chi vince, non ve lo voglio dire perché alla fine hanno vinto tutti. Non è importante il vincitore di questa manifestazione, di questo torneo quadrangolare di Baskin, che è stato un vero successo per i partecipanti, per chi ha ospitato questo evento e soprattutto per i giocatori. È stata un'esperienza importante anche per me, che non conoscevo questo sport. È uno sport vincente, uno sport che fa sempre canestro.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Mi trovo davanti all'ingresso della grotta di Pertosa e Odoletta, dove sono in atto degli scavi archeologici che stanno riportando alla luce una palafitta, l'unica forse in Europa, che è stata costruita all'interno di una grotta su un fiume, anche perché il grotto di Pertosa e Odoletta è l'unica con un fiume all'interno. Una cosa magnifica. Ho avuto la possibilità, prima di fare questo video, anche di toccare un utensile trovato all'interno della grotta del 1350 avanti Cristo. Spettacolo.
1: Questo è uno scalpello dell'età del bronzo recente, per intenderci 1300 anni prima di Cristo, 3300 anni da oggi, che noi abbiamo trovato col suo manico ligneo. Ovviamente il manico si è conservato perché era in acqua, e quindi tutti i processi degenerativi che generalmente toccano le strutture biodegradabili e gli oggetti biodegradabili sono svaniti in questo caso. Noi abbiamo datato il manico con il radiocarbonio e abbiamo avuto la data di 3300 anni da oggi. È un caso meraviglioso perché abbiamo una datazione tipologica, lo scalpello dell'età del bronzo recente, ma al tempo stesso anche il manico datato con il radiocarbonio. Una controprova, meraviglioso. Sono oggetti restaurati,
2: rinsaldati,
1: diciamo. Rinsaldati, sì.

0: sotto di noi i resti di una palafitta?
1: Sì, sicuramente i resti di una palafitta individuata già a fine Ottocento, anche se noi, la nostra missione archeologica negli ultimi 20 anni si è resa conto che la palafitta era molto più estesa rispetto a quanto messo in evidenza dagli scavi ottocenteschi. Una palafitta della media età del bronzo, per intenderci circa 1500 anni prima di Cristo, che rappresenta una sorta di unicum europeo per gli ambienti sotterranei, perché come è noto le palafitte sono tipiche degli ambienti lacustri, sono tipiche dell'Italia settentrionale, dell'Europa settentrionale. In questo caso abbiamo una palafitta in Italia meridionale e una palafitta in grotta.
0: Che cosa è stato ritrovato? Comunque, qual è il vostro compito? Cosa state facendo da anni? Poi non è un periodo breve, è un lungo periodo di studi che continueranno anche.
1: Intanto abbiamo appurato che queste strutture lignee che emergono dal fiume siano strutture antiche. Quindi abbiamo datato con il radiocarbonio queste strutture e abbiamo avuto la conferma che si tratta di strutture protostoriche che coprono un arco di tempo, per intenderci, tra 3500 anni e 3000 anni da oggi. In secondo luogo abbiamo recuperato resti di cultura materiale, quindi manufatti, resti di fauna, per intenderci anche il cibo degli antichi frequentatori di questa grotta, presenti nei sedimenti dell'alveo fluviale, perché come è noto questa è una grotta con un grande fiume sotterraneo. Le grotte di Pertosa Auletta sono lunghe 3000 metri e circa un terzo di questo percorso sotterraneo è interessato dalla presenza di un fiume con una portata variabile, una portata idrica variabile tra 350 e 600 litri al secondo. Il dato importante per la campagna di scavo del 2025 è stata l'individuazione di un'area archeologica di età ellenistico-romana, quindi inquadrabile tra il IV secolo a.C. e il I secolo dopo Cristo.
0: Si emoziona a trovare questo tipo di materiale, questo tipo di anche di unicum, come diceva lei, a livello europeo?
1: Beh, certamente non è una cosa usuale lavorare su un impianto palafitticolo protostorico. Sì, ci emozioniamo e portiamo avanti delle ricerche con notevoli sorprese. Ad esempio abbiamo trovato manufatti con le parti biodegradabili completamente conservate. Per esempio abbiamo trovato scalpelli in bronzo con il manico ligneo, perché ovviamente l'acqua interrompe tutti i processi di degenerazione dei materiali organici. Quindi quando ci troviamo di fronte a questi manufatti, un piccolo sobbalzo del cuore avviene.
2: Torniamo indietro nella storia. Qui quindi c'erano persone che vivevano praticamente qui in modo molto elementarmente. Com'era la vita, la loro vita?
1: Beh, intanto l'acqua, questo fiume sotterraneo con una portata idrica notevole, è stato sempre il comune denominatore delle frequentazioni antiche della grotta. Quindi noi sappiamo che dall'età neolitica, da 8000 anni fa fino alle soglie della storia e poi fino al Medioevo, la grotta è stata frequentata. È stata frequentata sempre per motivi legati all'acqua. Da prima le motivazioni di carattere economico, probabilmente le culture dell'età del bronzo hanno utilizzato l'acqua per motivi anche connessi ad esempio alla pastorizia, quindi alla produzione comunque di per esempio materiali di risorse, ad esempio il latte, ma al tempo stesso dopo c'è stato anche un momento sacrale. La grotta è diventata un luogo sacro e non è un caso che l'edicola dedicata all'arcangelo

0: abbiamo aperto per la prima volta l'indagine di scavo con metodologia stratigrafica. Siamo all'interno di un contesto particolare per la sua conformazione geologica, un contesto ipogeo, confinato con difficoltà dovute alla conformazione geologica del luogo, ed anche lo scavo, che nasce da un'operazione di ricerca sistematica e di studi pregressi, è concentrato in un'area della grotta, che in particolar modo è il sottoparete nell'area nord, dove è stata messa in luce quest'anno una struttura ad andamento semicircolare costituita da grandi clasti. Lo scavo ha incontrato non poche difficoltà, come dicevo, per la presenza del fiume sotterraneo, che se da un lato garantisce delle ottimali condizioni di conservazione del materiale archeologico, primi fra tutti i ritti delle palafitte dell'età del bronzo, dall'altro crea una serie di problemi non facili da gestire all'interno, insomma, dello scavo. Abbiamo operato attraverso una infrastruttura costituita da un'impalcatura che ci ha permesso, con un montaggio per il quale sono state necessarie competenze di tipo anche speleologico, esatto, ci ha permesso di operare senza calpestare gli strati archeologici e procedere allo scavo stratigrafico.
1: Il contesto è indubbiamente eccezionale per le condizioni conservative e per il fatto di dimostrare una stratificazione di fasi che dalla preistoria giunge fino all'età moderna, come ci hanno dimostrato anche datazioni radiometriche effettuate sui legni rinvenuti all'interno dell'alveo, con alcune novità che riguardano gli interventi proprio dell'ultimo anno, che ci hanno consentito di focalizzare maggiormente alcune fasi di frequentazione che già ci erano note dalle indagini pionieristiche della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che riguardano soprattutto la frequentazione della grotta come luogo di culto, come luogo sacro, a partire dal IV secolo a.C. fino di fatto all'avanzata età imperiale romana. Sapevamo già da precedenti indagini e recuperi di materiali che a partire dal IV secolo c'è stata una frequentazione continuativa di questo luogo per cerimonie, riti sacri e per la deposizione anche di oggetti sacri all'interno dell'alveo del fiume. Ora abbiamo una situazione maggiormente strutturata, con depositi anche consistenti di materiali che sono evidentemente il frutto di risistemazioni periodiche dello spazio dell'antegrotta, con materiali votivi intatti che sono stati raccolti e deposti intenzionalmente e che noi ora siamo in grado di trovare nelle loro condizioni di giacitura originarie.
2: Da parte della Soprintendenza una massima attenzione verso questo scrigno di storia.
1: Sicuramente questo è un contesto eccezionale da più punti di vista. Questo è anche un modello di scavo virtuoso, perché consente, al di là delle indagini, del recupero di materiali, di portare avanti attività di lavaggio, di classificazione e di studio dei reperti che vengono rinvenuti nel corso delle indagini e che potranno tra l'altro essere inseriti nell'ambito di un percorso espositivo già esistente, ma passibile poi di essere arricchito e incrementato, dal momento che a Pertosa esiste un museo spelearcheologico dove i materiali rinvenuti in questo contesto possono essere immediatamente valorizzati e fruiti.

È stata davvero un'esperienza incredibile quella di poter visitare uno scavo archeologico che mi ha portato, ci ha portati a circa 3.000 anni fa in reperti conservati meravigliosamente dall'acqua e dal fango di una grotta. È stato anche bello ascoltare le parole degli esperti, uno scavo archeologico che servirà per capire meglio come si vive all'interno di una grotta, che ora invece è vissuta dal punto di vista turistico, che aprirà 14 febbraio ai turisti, ma anche alla cultura, cercando di spiegare cosa è stato trovato e cosa verrà ancora trovato. Infatti gli scavi dureranno fino al 2027.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ore, idraulico, piastrellista, pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza.

Assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia,

Quella dichiarata è di 530 km. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta.

anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini e a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 35-45 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Di Risio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumpci GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km orari e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e oltretutto ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori, che attenuano i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della

Lancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John El Cane e Antonio Filosa, cioè il presidente e la di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 volt, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

Amici di Boltori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: messi i motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione. È 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello. Poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni, con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale, che è qui alle nostre spalle, e siamo orgogliosi. È una passione che ci piace, perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione

0: motivazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
1: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
2: Beh, Ferrari questo è assolutamente un esempio, le club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
1: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un settantesimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
3: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Coletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori, piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023 quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva. Dalle origini, la passione e così via.

0: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
1: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
0: Chiaro.
1: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
0: i risultati.
1: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti,
0: certo.
1: Non ce n'è uno in particolare.
0: Certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70° della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport, tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
0: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
0: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
2: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
0: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto?
2: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello. Ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire. Però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop. Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
0: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
3: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna e anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
0: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
4: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
0: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
4: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
0: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
4: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no, però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand, e lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
0: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
5: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici, orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° sesto anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
6: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
0: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
6: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
0: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
7: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare, e sono veramente contento.
0: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70° ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
7: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
0: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari e penso, immagino a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
7: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre, forza Ferrari.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo

Approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028. Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo
arrivo da 30 nazioni suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.

0: Un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
0: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693.

Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini.

Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

I sentieri CAI che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici.

0: Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Eternità di Santa Maria di Gottia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al Palazzo Municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: rapporto di Santa Maria con Diego Lettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a queste escursioni, dovute anche alle temperature, dovute anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei, quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini. E poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile, quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Incastonata tra l'Etna e il Parco dei Nebrodi, lungo le rive delle sorgenti del Simeto, sorge Maniace, uno degli 11 comuni del Gall Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Una storia millenaria, quella di Maniace, che prende il suo nome dall'omonimo comandante bizantino che nel 1040 sconfisse proprio in queste terre le truppe musulmane di Abdallah, al fine di riconquistare la Sicilia. Nebrodi ed Etna si guardano allo specchio, con le loro diversità e le loro similitudini, e con Maniace a fare da punto di congiunzione tra questi due gioielli della natura.
1: Siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati. A distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone scelgono, in qualche settimana che vengono a visitare i nostri luoghi, scelgono il vulcano.

0: Etna, ma scelgono anche in Ebrode, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare o per stare là un giorno, fare una scampagnata, vengono con le bici, mountain bike.
1: Se da Magnace si volge lo sguardo oltre il fiume della Saracena, si può ammirare il Castello Nelson. Il castello è sito nel comune di Bronte, ma al suo interno si trova l'Abbazia di Santa Maria, che ricade invece sotto la giurisdizione di Magnace. L'abbazia venne costruita nel 1773 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Magnace depose un'icona della Vergine con il Bambino, per devozione dopo la vittoria sui Saraceni.
0: Dentro il castello noi festeggiamo San Sebastiano, che è il nostro santo patrono, perché la parrocchia di Magnace, anche se nel comune di Bronte, la parrocchia diciamo accorpa anche questo territorio. E il 20 di gennaio si festeggia San Sebastiano e noi lo festeggiamo in questa bellissima chiesa che è all'interno del castello. In quella giornata, a maggio, si ripete la festa di San Sebastiano e devo dire che in queste occasioni abbiamo tantissimi visitatori che vengono sia per il castello e anche per la festa che facciamo. In questa chiesa ci sono varie tombe di molti illustri principesse, principi e così via, e abbiamo anche sotto l'altare il beato Guglielmo.
1: La devozione degli abitanti di Magnace nei confronti di San Sebastiano ha radici antiche. Infatti, i contadini tortoriciani, trasferitisi in queste terre per lavorare al seguito del Duca Nelson, decisero di introdurre la festa con le stesse usanze e riti del loro paese d'origine che ancora oggi vengono tramandati da generazioni. Una devozione che ha il suo apice nella festa di maggio, dove la statua lignea del Santo Martire viene portata in processione dall'Abbazia di Santa Maria di Magnace alla moderna chiesa dedicata al santo e posta al centro del paese.
2: La festa di San Sebastiano qui a Magnace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare, a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Magnace ha verso il suo santo patrono.

0: Nelle vicinanze del castello, sull'altra sponda del fiume Saracena, si trova il cimitero inglese, l'unica proprietà che i Nelson continuano a possedere a Maniace. Realizzato nel 1898, fu riservato alla famiglia britannica e ai suoi amministratori. Oltre a quelle dei duchi e di altri nobili inglesi, custodisce anche la tomba del poeta William Sharp, importante esponente del celtismo, morto a Maniace durante la sua permanenza nella Ducea. Il poeta riposa sotto una croce celtica di pietra lavica. Chi volesse approfondire la storia di questo borgo può recarsi al Museo della Proloco, dove è custodita la mostra permanente Maniace, tra ricordi e tradizioni. Un percorso affascinante che ci guida tra gli eventi e i protagonisti dell'epoca, dal generale bizantino Giorgio Maniace fino alla recente autonomia dal comune di Bronte. A rendere tutto ancora più vivo una raccolta di utensili, attrezzi da lavoro e oggetti della vita quotidiana. Vere e proprie pagine di memoria materiale, capaci di suscitare emozioni, nostalgia e consapevolezza. Infine, i visitatori potranno ammirare il presepe dei Nebrodi, con rievocazione scenica della nascita di Gesù bambino, immersa in uno spaccato di vita contadina tipica di queste terre. Maniace non è solo storia, ma è anche tradizione enogastronomica. Chi agricoltura e allevamento hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella società. Il territorio offre numerose specialità tipiche, tra cui spiccano i salumi ottenuti dai suini neri dei Nebrodi, una razza autoctona caratterizzata da piccola taglia e manto scuro. Accanto a questi prodotti è possibile degustare la provola dei Nebrodi DOP, un tradizionale caciocavallo siciliano realizzato artigianalmente dai casari locali, che tramandano di generazione in generazione le antiche tecniche di caseificazione. Prima della filatura, la pasta della provola dei Nebrodi è manipolata a lungo, una tecnica simile a quella usata per impastare il pane, grazie alla quale il formaggio tende a sfogliarsi in bocca.
1: Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi. Il primo maggio, diciamo, raccoglie questa festa in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia.

0: Non solo allevamenti, la terra vulcanica su cui sorge Maniace è ricca di preziosi nutrienti che permettono al territorio di questo giovane borgo di far crescere rigogliose piante da frutta.
1: Abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi.
0: Frutta, salumi, formaggi. E per accompagnarli, cosa c'è di meglio di un ottimo pane, cotto in un forno a legna e impastato ancora con i metodi tradizionali? A Maniace si produce proprio questo tipo di pane, genuino, casalingo, capace di soddisfare non solo il palato, ma anche lo spirito. A completare l'esperienza, un calice di vino bianco dei Monti Nebrodi, frutto di una viticoltura di alta montagna, sostenibile e radicata nella passione e nella tradizione. Un connubio perfetto per esaltare al meglio i sapori autentici di questa terra. Una ricchezza enogastronomica che si inserisce in un contesto paesaggistico altrettanto straordinario e tutto da esplorare.

Il territorio di Maniace è ricco di meraviglie naturali tutte da scoprire. Dal centro del paese ci si può avventurare nella natura incontaminata lungo il sentiero delle sorgenti, un percorso di 18 chilometri che si snoda tra il comune di Maniace e il vicino territorio di Bronte. Per circa metà del tracciato, il sentiero segue l'antica Via Regia, un tempo attraversata dai cavalieri normanni e in epoche successive da pastori e contadini provenienti da Tortorici. Oggi rappresenta una delle principali porte d'ingresso al Parco dei Nebrodi, un'oasi protetta di straordinaria biodiversità, dove è possibile praticare escursioni a piedi o in bicicletta, immersi nel verde più autentico della Sicilia. Tra le altre testimonianze del passato si possono ammirare le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Sono ambienti scavati nella roccia, in un'alta rupe di arenaria adiacente un'ansa del fiume della Saracena. Probabilmente sono di origine preistorica, usati in epoche diverse, sia per abitazioni che per fini militari. A Maniace, ogni passo racconta una storia antica, scolpita nella pietra e custodita nei boschi. Tra grotte millenarie, sentieri regali e panorami mozzafiato, qui la natura

non è solo sfondo, ma protagonista di esperienze da vivere. Un luogo dove la tradizione e l'ospitalità la fanno da padrone. Dove il tempo sembra rallentare, invitando chi arriva a scoprire lentamente la sua anima autentica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati, lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto, e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata, e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club, che è il più antico del mondo.

0: messi i motori a 360 gradi al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato. Abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli, che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale, che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace, perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, sì, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo, e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così.

0: da poter anche a solo tirar fuori a fare un giretto.
1: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
2: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
3: Beh, Ferrari in questo è assolutamente un esempio, le club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un settantesimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
4: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans e ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023 quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metalcondotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metalcondotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo

0: appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose, tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
1: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
0: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
1: Chiaro.
0: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
1: i risultati.
0: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
1: Certo, certo.
0: Non ce n'è uno in particolare.
1: Certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70° della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti, sì. E basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
2: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza.

E gente può prendere stimolo da quello esempio, da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non

0: E lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto, una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento, veramente, ho ancora i brividi quando stai
1: Ripensandoci.
0: pensando al pit stop, Alonso che rientra in pista. E il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
2: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
3: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
2: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione, penso che è la più bella soddisfazione.
4: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
2: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte, la mancanza di vittoria fa ancora più male.
4: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto e questa è l'unicità della Ferrari.
2: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun
4: Guarda.
2: problema, vorrebbe essere in Ferrari.
4: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no, però se uno corre in macchina, insomma guarda. Una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand. E lui disse, se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
2: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega, li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui

0: Il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia, sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
1: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici, orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro. Ed è una cosa veramente bella.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 76° anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti, e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
2: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti. Direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
0: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
2: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
0: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
3: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare, e sono veramente contento.
0: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70° ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
3: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi, possiamo dire, fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nel organizzare una cosa di questo genere.
0: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari, e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
3: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi, e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre, forza Ferrari.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il

settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti

fascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopo lavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno, perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record. 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni. E i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più

0: vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di fondo impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche.

0: Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025, un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali, un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale, prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne

dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

la sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizi a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuto il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che

0: no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
1: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente

0: alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: ed inoltre

0: Grazie alle agevolazioni fiscali potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa.
3: E che mi ostacolo ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano

0: assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non

0: è finita.
1: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose.

0: andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda.

0: per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato.

0: Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattuga e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
4: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
1: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
5: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
5: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
6: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite. E

0: Quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
2: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
3: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site-specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.

strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

Ancora incidenti in Basilicata tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente 4 persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

0: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
1: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremmo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.

11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero.

effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.

0: prima classificata Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold 5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di San Rufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.

La 43esima corsa lunga San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino.

una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie.

0: di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro...
3: Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania.

L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi a causa delle gravi fratture è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

Ancora incidenti in Basilicata tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente 4 persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

0: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
1: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo finito, è un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.

11 anni dopo il furto che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.

0: prima classificata Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua

a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.

La 43esima corsa lunga San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Tricetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica.

scientifica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.

strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo

Per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate, coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta, finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza, con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane, che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

0: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
1: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa, quindi con la chiusura di questo varco noi potremmo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.

di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.

0: prima classificata Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.

La 43esima corsa lunga sangiovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi a causa delle gravi fratture è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

Ancora incidenti in Basilicata tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

0: necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
1: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo finito, è un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo marginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.

Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali.

11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di una attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.

0: prima classificata Marno Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold 5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il palazzetto

La 43esima corsa lunga San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagar Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la sala del

del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio, a Polla, un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

strade pericolose dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.

Ancora incidenti in Basilicata tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente 4 persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

0: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
1: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo finito, è un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo marginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.

11 anni dopo il furto che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente.

Finalmente a casa, la scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.

0: prima classificata Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati i più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra i migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.

La 43esima corsa lunga sangiovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Tricetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara animale

dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.

una visita speciale nella certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al mano in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo.

Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tanto tempo fa, in un regno lontano, lontano, vivevano due migliori amici vicini di casa. I loro nomi erano Kay e Gerda. Kay e Gerda avevano piantato una rosa, ciascuna di fronte a quella dell'altro, per dimostrarsi il loro amore. Le rose sarebbero cresciute insieme a loro. Alla fine dell'autunno arrivò l'inverno e la città fu coperta dalla neve. Durante le fredde notti d'inverno, il più grande divertimento di Kay e Gerda era quando la nonna di Gerda gli raccontava delle storie.
1: «Da dove vengono la neve e il freddo?»
0: chiese Gerda.
1: «Da molto lontano!»
0: rispose la nonna e iniziò a raccontare la storia.
1: «C'era un regno coperto di ghiaccio e neve. La regina di ghiaccio viveva da sola nel suo castello di ghiaccio, creato puramente dalla sua

0: magia. La regina di ghiaccio era molto bella e pura come il ghiaccio.
1: Ma la regina di ghiaccio aveva un cuore cattivo e molti miracoli erano nascosti nel magico e freddo castello. Lo specchio di ghiaccio era uno di quelli. Era attraverso quello specchio che la regina di ghiaccio vedeva tutto ciò che accadeva nel mondo. Proprio in quel momento, Gerda vide la regina di ghiaccio che li guardava attraverso la finestra.
2: Kay, nonna, la regina di ghiaccio ci guarda dalla finestra!
3: Sono certo che è solo un gatto che ha molto freddo.
2: Nonna, la regina di ghiaccio può venire qui!
3: Che ci provi! La lancerei nel camino così velocemente che si scioglierebbe e diventerebbe la regina dell'acqua!
1: Guardando attraverso lo specchio di ghiaccio, la regina sentì quello che aveva detto Kay.
4: Perciò mi lanceresti nel camino e mi faresti diventare la regina dell'acqua. Scintilla di ghiaccio, volate con i miei poteri. Trovate questo ragazzo e datemi i suoi occhi e il suo cuore. Che veda soltanto il male attorno a lui e che sparisca l'amore dal suo cuore.
1: Ordinò la regina alle sue scintille di ghiaccio. Improvvisamente, una tempesta di ghiaccio infuriò di fronte a casa di Gerda. Le scintille di ghiaccio andavano veloci verso Gerda. Curioso di quello che stava accadendo, Kay aprì la finestra. Gerda urlò forte.
2: Kay, attento!
1: Ma era troppo tardi.
3: Ah, il mio occhio! Qualcosa ha colpito il mio occhio! Ah, il mio cuore! Cosa sta succedendo?
1: E in quel momento, il maleficio della regina di ghiaccio fu compiuto dalle scintille di ghiaccio. I suoi occhi e il suo cuore erano stati colpiti e Kay si era come trasformato in un'altra persona. Gerda gli chiese che cosa stava succedendo, ma lui le urlò.
3: Niente, sto bene, lasciami solo.
1: Questo era strano, Kay non era mai scortese con Gerda in quel modo. Lei non riusciva a capire come mai così all'improvviso si comportasse così. Lo strano comportamento di Kay continuò il giorno seguente. Quando Kay stava portando la sua slitta fuori in giardino, Gerda gli chiese dove stesse andando e lui la aggredì di nuovo. Saltò sulla sua slitta e se ne andò. Gerda corse dietro di lui ma non riuscì a raggiungerlo. Improvvisamente, sulla sua slitta, dal nulla, apparve la regina di ghiaccio e Kay la seguì. Gerda era scioccata e non poté fare nulla perché entrambi sparirono alla sua vista. La regina lo stava portando al suo castello di ghiaccio. Gerda passò la giornata davanti alla finestra aspettando che Kay ritornasse. Giorni e poi mesi passarono e l'inverno era finito, ma ancora nessun segno di Kay. Non potendo più restare ferma ad aspettare, Gerda decise. Prendendo solo lo specchio che le aveva dato sua nonna, uscì per andare a cercare il suo più caro amico Kay. La coraggiosa Gerda attraversò molte strade e chiese a chiunque se avessero visto Kay. Infine, raggiunse la riva di un fiume. Si guardò intorno, ma non c'era nessuno a cui poter chiedere di Kay. Lo chiese al fiume, ma non ebbe risposta. In quel momento si avvicinò a lei un gabbiano.
5: Il fiume ha sicuramente una risposta per te, ma prima devi offrire un dono.
1: Gerda si tolse la sua amata collanina e la gettò nell'acqua del fiume. Improvvisamente accadde una magia e dal nulla di fronte a lei apparve una piccola barca. Gerda pensò che al fiume era piaciuto il suo dono e che le stesse ritornando il favore. Non appena ci saltò su, la barca iniziò a muoversi da sola. La barca condusse Gerda su un'altra riva. Lì c'era un giardino segreto pieno di fiori di tutti i colori dell'arcobaleno. Gerda non aveva mai visto un giardino così bello in vita

0: sua. Ma mancava qualcosa. Nessuno di quei fiori profumava. Dall'altra parte del giardino vide una donna che si stava avvicinando a lei. Era la proprietaria del giardino.
1: Benvenuta, mia bellissima bambina.
0: Salutò Gerda con un grande sorriso. Improvvisamente lei si accorse che poteva sentire di nuovo il profumo dei fiori nel giardino.
1: Scusi se sono entrata senza permesso,
0: disse Gerda.
1: Tranquilla, tesoro. Vieni, mia cara. Sono contenta che tu sia venuta. Era da così tanto tempo che qualcuno non veniva a trovarmi. Dimmi, che cosa fai qui tutta sola?
0: Gerda disse alla signora dei fiori che stava cercando il suo amico Kay e le chiese se avesse notizie di lui. Ma la signora disse che Gerda era l'unica persona che aveva visto.
1: Oh, davvero? Beh, allora è meglio che io torni sulla strada. Devo trovare Kay.
0: La signora dei fiori non voleva che lei se ne andasse. Così disse una bugia.
1: Hai detto Kay? Vediamo, forse potrei averlo visto.
0: Gerda le raccontò tutto e quando la signora dei fiori sentì nominare la regina di ghiaccio, fu molto preoccupata.
1: Regina di ghiaccio? Oh, tienila lontano da qui. Il freddo. Per colpa sua i miei fiori non profumano più.
0: Allora, improvvisamente, la signora volle spazzolare i capelli di Gerda. Gerda non capì il perché, ma la signora dei fiori insistette. La piccola Gerda non sapeva che in realtà era una spazzola magica. La spazzola magica le fece dimenticare tutto quello che sapeva. Solo la sua gioia rimase. Ma la signora dei fiori non era cattiva. L'aveva fatto solo per divertimento. Quando si svegliò dal suo dolce sonno, Gerda non ricordava nulla. Nemmeno perché fosse lì o come fosse arrivata. Ma quando vide le rose sul cappello della signora, cominciò a ricordare delle cose. Nessuna magia avrebbe potuto superare il potere del vero amore. Gerda non sapeva quanto fosse stata nel giardino del sonno, ma i suoi ricordi improvvisamente tornarono. Immediatamente tornò alla riva del fiume. La barca era ancora lì, ma lei non sapeva da che parte andare o che cosa fare. In quel momento, un corvo iniziò a volare sopra la sua testa. Era come se volesse dirle qualcosa. Allora Gerda lo seguì. Seguì il corvo per un po', finché raggiunsero i mari ghiacciati. Proprio al centro del ghiaccio c'era una nave pirata di qualche tempo prima, dove il corvo volò e si posò. Gerda lo seguì sulla barca e si fece strada verso la nave.
1: Allora è così che arriverò al castello della regina di ghiaccio.
0: I pirati apparvero sul ponte e uno di loro, una ragazza pirata, si avvicinò a Gerda.
1: Tu andrai ovunque noi andremo, vale a dire, da nessuna parte.
0: Proprio in quel momento, la regina di ghiaccio cercava di far dimenticare a Kay tutto del suo passato. Su qualcosa ci riuscì. Ma qualunque cosa facesse, Gerda non avrebbe mai lasciato la mente di Kay. Scoperto che il suo amico Kay era tenuto prigioniero nel castello della regina di ghiaccio, la ragazza pirata disse a Gerda di dimenticarlo, perché non c'era modo di farlo uscire da lì.
1: Non dimenticherò, lui è il mio migliore amico, devo trovarlo,
0: rispose Gerda. La ragazza pirata non comprendeva la perseveranza di Gerda. In realtà voleva che lei restasse e diventasse sua amica. Ma Gerda era determinata a trovare Kay.
1: Farò tutto il possibile per salvarlo.
0: Dato che non aveva amici, la ragazza pirata ammirava l'atteggiamento di Gerda e decise di aiutarla. Il giorno seguente, all'alba, la piratessa portò a Gerda una renna. Era la renna più veloce di tutto il regno di neve e avrebbe mostrato a Gerda la strada.
1: Promettimi che prenderai quella strega di ghiaccio e che salverai la nostra nave. Lo prometto, ti restituirò il favore.
0: K cavalcando la renna,

0: Gerda trovò la strada. Prima però doveva scoprire come sconfiggere la regina di ghiaccio. La renna le avrebbe mostrato come fare. Dopo un lungo viaggio, avevano raggiunto il Polo Nord. E un uomo vecchio e saggio gli diede il benvenuto.
1: Bene, finalmente avete portato lo specchio.
0: Gerda non capiva come facesse il saggio uomo a sapere dello specchio, ma ciò nonostante

0: Dato che nulla è più forte del vero amore, la vera forza in ognuno di noi è l'amore. Gerda scoprì chi era la regina di ghiaccio grazie al saggio uomo. Se avesse rivelato la verità, avrebbe potuto batterla. Perché in realtà in passato la regina di ghiaccio era una brava ragazza piena d'amore. Ovunque lei toccasse sbocciavano fiori e i suoi occhi ridenti brillavano più del sole. Era una ragazza unica e felice, di nome Lila. Ma tutti pensavano che fosse una piccola strega e non giocavano né parlavano con lei. Lasciata da sola, Lila non era più felice. Iniziò ad odiare tutto e tutti attorno a lei. Finché un giorno espresse un desiderio.
1: Chi sarà cattivo con me diventerà di ghiaccio!
0: E poi costruì un castello dalla neve e visse lì lontano da tutti, tutta sola e senza amore o gioia. Gerda arrivò al castello della regina di ghiaccio ed entrò. Vide Kay in un angolo che faceva una scultura di ghiaccio.
1: Sei qui, ti ho trovato! Kay, sono Gerda, non ti ricordi di me?
0: Kay guardò Gerda, ma non la riconobbe.
2: Il suo cuore, come qualsiasi altra cosa qui, è diventato di ghiaccio.
0: Gerda non ascoltò quello che stava dicendo la regina.
2: Lascialo andare, appartiene a me ora. Trasformerò in ghiaccio anche te.
1: No, non ce la farai. Kay, ti voglio bene.
0: Kay lentamente iniziò a ricordare.
3: Gerda! Sì, mi ricordo ora.
0: Furiosa, la regina di ghiaccio agitò la sua bacchetta magica veloce come la luce e da essa uscì il maleficio del ghiaccio. Proprio in quel momento Gerda tirò fuori il suo specchio e lo strinse contro il maleficio. Colpendo lo specchio la magia sparì. E il momento arrivò. La regina di ghiaccio guardò nello specchio di Gerda solo per vedere che non c'era il suo riflesso nello specchio, ma il viso di una piccola bambina, il viso di Lila. Subito la regina di ghiaccio tornò ad essere se stessa e divenne di nuovo Lila.
1: Grazie mille! Ora so chi sono davvero! Sono libera di nuovo! Addio!
0: Kay e Gerda si guardarono e sorrisero. D'ora in avanti non si sarebbero più separati e sarebbero cresciuti insieme. Proprio come le rose che avevano piantato una di fronte all'altra nei loro giardini.

0: Nuovi vincitori, finali combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Card Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
1: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello, e la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
1: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome?
2: Sì, noi abbiamo, diciamo, cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo. Per noi, correndo con le GT4, abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW. Quindi di conseguenza, diciamo, abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
1: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
2: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare adesso Lorenzo in primis, che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile. Noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
1: Buon lavoro!
3: Grazie!
1: Vai! Vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno!
1: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
5: Della gara, di come partire.
1: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
5: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
1: Tu cosa gli stai consigliando?
4: Ma qualche trucco del mestiere.
1: Bene.
4: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
1: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
4: Grazie mille.
1: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua. Abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
6: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
1: Quindi abbiamo fatto tombola. Tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
6: Sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza abbiamo un po' più esperienza in quello. Dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
1: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
6: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
1: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
6: Sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farla anche oggi. Perché...
1: Vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione, sì, con l'Easy Kart.
6: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
1: Avanti tutta.
6: Vai.
1: Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
7: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
1: Ok, come stanno andando le cose per ora?
7: Ma per adesso il warm up non male, siamo messi abbastanza bene, vediamo le qualifiche.
1: Bisogna accendere il motore?
8: Dobbiamo accendere il motore.
1: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma...
8: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito.
1: Pilota nome?

Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super. Rimanete con noi.

0: oltretutto abbiamo
1: Luca Spagni.
2: Luca, come stanno andando le cose?
1: Abbastanza bene, stamattina sono andate abbastanza bene in warm up.
2: Non possiamo dire che col team ti trovi male, perché 5 persone ti mollano qui.
1: No. Ha fatto il 6° tempo nel warm up, per lui la 3ª gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
2: Dai, buon lavoro ragazzi. Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
3: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultimo l'accensione adesso dovrebbe andare bene.
2: È il bello della diretta, no?
3: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo lo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
2: Buone qualifiche.
3: Grazie.
2: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
4: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2. Finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
2: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
4: Esatto.
2: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
4: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno, e finora mi trovo veramente bene, anche Pietro, è un bel campionato, organizzato molto bene, penso che ritorniamo.
2: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
4: Esatto.
2: Noi vi auguriamo il meglio.
4: Grazie a voi.
2: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
5: Sì, siamo perfetti.
2: Sei in bolla? Sì. Come sono andate le cose?
5: Beh, bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
2: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
5: Ah no, assolutamente.
2: Enrico! Allora, qui candela smontata,
6: abbiamo guardato il colore, adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
2: Bene, beh, diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
6: Sì, no, ci manca un pilota. Beh. Ci manca Borracchia, che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione, e quindi non è potuto venire.
2: Bene.
6: Ok?
2: Vi auguriamo una super domenica.
6: Grazie.
2: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
7: Sì.
2: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
7: Perché mi chiamo 8.
8: Si chiama 8.
2: Otto vale. Non potevi scegliere il numero migliore.
9: Me l'hanno assegnato. Immagino che quelli della Birel anche loro si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
2: Vedi, una curiosità che non sapevamo. Il papà meccanico è bravo?
7: Così.
9: ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
2: Ora guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico, è bravo. Bene, siamo qua a Cremona, la voce della sincerità.
9: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato a questa opinione.
2: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano, però lui fa la 60 under 10, giusto?
7: Sì.
2: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
7: Benino.
2: Da quanti anni corri?
7: 2,5.
2: 2,5, ti piace lo sport?
7: Sì.
2: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
7: La velocità.
2: Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
7: Leclerc.
2: E il tuo?
7: Verstappen.
2: E vai, datevi un cicone. Dai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
10: Ciao.
2: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
10: Alla prossima, ciao.
2: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
11: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio insomma le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibile per gli altri.
2: E così state facendo?
11: E così stiamo facendo, piano piano, chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi...
2: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
11: Sì, esatto, e sicuramente vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti, io ero un grande appassionato e tifoso suo, mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e...

0: Salivo sugli alberi anche
1: a Monza.
0: A Monza, esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità, perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso insomma importante. Diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine, e questo, ecco, quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza,
1: pelle d'oca,
0: pelle d'oca su tutto, è stato trasmesso tutto ai figli, lui è nato sulle piste mentre io correvo in un campionato.
1: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino, che quest'anno sta andando bene, c'è da
0: sì,
1: dire.
0: Sta andando bene, sì sì, lui ha, diciamo, ecco, da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po' altalenante per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
1: Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
2: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè, perché sennò non sarebbe...
1: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100, oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super super categoria, ed essere lì davanti, insomma, non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi, che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
2: Sì, ciao, grazie.
1: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica, perché sta arrivando Enzo Pirovano.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, come sono andate?
3: Un po' male.
1: Ho trovato un po' male
3: nelle qualifiche due in mezzo, quindi purtroppo...
1: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. E neanche a Jeso.
3: Impegni di lavoro, purtroppo.
1: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
3: Bellissimo, l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
1: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
4: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
1: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti.
4: Sì, sì.
1: 60, giusto?
4: Giusto.
1: Nome?
4: Leopatriello Mattia.
1: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro, che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
4: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
1: Rispetto alla qualifica,
4: perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
1: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
4: Ok, grazie. Ciao. Ciao.
1: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
5: Angelo.
1: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 kart oggi.
5: Sì, sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non lo siamo i primi, siamo nella top 3.
1: Bene.
5: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
1: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, esatto. Paraurti.
5: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo. Bene. Già da oggi.
1: Bene, e noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
5: Grazie, ti ringrazio.
1: Vai, vai.
5: Grazie.
1: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
6: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
1: Come mai?
6: Perché ti è andata male?
7: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
1: Beh, però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
7: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
1: Che categorie fate, ragazzi?
7: 125.
6: 125.
1: Bene, come partite?
7: Ultimo.
6: 26esimo, se non sbaglio.
1: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
7: Gli ultimi degli ultimi.
1: No, gli ultimi saranno?
7: I primi.
6: Non la spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
1: Però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie, ragazzi.
7: Grazie, grazie.
6: Grazie a voi.
1: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
8: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
1: Le donne?
8: Un argomento
1: toccante.

0: molto tocca. Sì.
1: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo, queste love story di Marchetti?
0: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo. Sì. È un buon meglio lì che in go-kart.
1: Ah, ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
0: Può darsi, il rischio c'è, il rischio c'è.
1: Vabbè, viva il
2: kart.
0: Sì, viva la VLF, no? Presente VLF, c'era.
1: No, non conosco, non conosco.
0: Viva la Ferrari.
1: Ah, viva la Ferrari. E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
3: Uno dei buoni motoristi.
1: Un principe.
3: Un principino.
1: Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
3: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho due grandi piloti, anche grazie a quello gli ho fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. E anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
1: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
3: Ma sicuramente ha avuto dei problemi, perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
1: Avrà
3: così.
1: Trovato traffico.
3: Esatto.
1: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. Okay. E quindi, insomma, i tuoi cavalli qua si fa sentire.
3: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super, super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa al banco prova, perché se minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi,
1: perché sono tutti veramente vicini. Abbiamo visto i distacchi molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero: pilota, motore e telaio, quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
3: Allora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
1: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
3: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti, questo non è un gioco.
1: Ah no, assolutamente.
3: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa, il livello è troppo alto.
1: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
4: Buongiorno.
1: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
4: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
1: Di cosa state parlando?
4: Di un po' di tutto, di attualità.
1: Tutto bene, Ste?
4: Molto bene.
1: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
4: Sì.
1: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come, Bonizzoni come meccanico?
5: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
1: Bene, fagli il bonifico.
4: Domani mattina subito.
1: Quelli istantanei.
4: Istantaneo.
1: Se no non vale. Buon lavoro ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
6: Bene.
1: Benone.
6: Sì.
1: Ma quanto ti piace correre con l'Easy Cart?
6: Tantissimo.
1: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
6: Norris.
1: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
6: Quando sono grande.
1: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Cart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma, due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
7: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo.
1: Beh, ma neanche tanto.
7: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
1: Beh, insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo due anni? Ma devi essere sincero.
7: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare la qualifica era un po' il punto debole, quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
1: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni 2 anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No, dai, scherzo. Vogliamo vederti in pista tutte le gare.
7: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
1: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande.
7: Grazie.
1: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
2: Bene, molto bene.
1: Allora, perché ti incorri?
2: Per Martelli Racing.
1: Ok, ti trovi bene col team?
2: Sì, molto.
1: Allora, dici quanti anni hai?
2: 7 e mezzo.
1: Da quanto tempo corri?
2: 1 anno abbondante.
1: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
2: Perché mi piacciono i motori.
1: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula
2: 1.
1: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
2: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen. Però...
1: Verstappen? Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
2: Questa gara ho fatto secondo.
1: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
2: Sì.
1: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
2: 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è...
2: Martelli Racing.
1: Martelli, vai! Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing, categoria?
8: 60.
1: E come sono andate le cose per il momento?
8: Per adesso bene, con la prima gara in Easy Kart partiamo 7.
1: Ah, dai! Dai un voto al campionato.
8: Come prima gara darei un bel 9.
1: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo?
8: Sì.
1: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
8: Sì.
1: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna, vedete?
9: Sì, perché io ho la tuta per il suo onore.
1: Ti ispiri un po' a lui?
9: Sì.
1: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
9: Dal 2025.
1: Ah beh, è 1 anno. E quanti anni hai?
9: 6 e mezzo.
1: 6 e mezzo, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
9: Sì.
1: Sono veloci i tuoi compagni?
9: Sì.
1: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
9: Il 4.
1: Il numero 4?
9: No. Leonardo.
1: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
9: Sì.
1: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti.
9: Sì.
1: Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
9: Sì, perché tra poco ho il turno.
1: Bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
9: Sì.
1: Bene, batti 5 e vai! E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
10: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio del Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi siamo a casa loro ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
1: Come sta andando per adesso?
10: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il quarto tempo, quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le vega gialle, non male, dai, adesso in finale vediamo di capirci un po'.
1: Adesso
10: qualcosa.
1: C'è la sprint race, poi la finale, insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi che dire, vedremo stasera come andranno le cose.
10: E questa sera vedremo, dai.
1: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
10: Ciao.
1: Ciao. E uno che di motori se ne intende lo abbiamo in verifica. Antonio Iannotta.
11: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
11: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità quantomeno nei primi 3 concorrenti con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
1: Beh, questa è una bellissima cosa per rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
11: Esattamente, esattamente. Che così almeno abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
1: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
11: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minutierie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
1: Bene, guardate che faccio da cassette.

0: questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
1: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o qualcosa. Noi siamo qua anche per quello.
0: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa EasyCart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10. Siamo con il poleman Francesco De Luis, pole position e sprint race.
2: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
0: Il rivale che temi di più?
2: Herman e basta.
0: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
3: Sì, è la prima volta che in questa fila qui e quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
0: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luis. What about this race?
4: P1.
0: Win?
4: Yeah.
0: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi le auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Biluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Biluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Biluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammonci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a don't fuss engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it is good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader. Intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli, che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile, ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under.

0: 10 è super protagonista della gara che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise che va a vincere su Bilushenko. Terzo è Vurro che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise, infatti come vedete a salire sul primo gradino del podio è Bilushenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese che però aveva fatto una super, super, super gara ed eccolo qua il podio: Bilushenko, Vurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Vurro che va così ad occupare una super posizione ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Bilushenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Burro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta. Quarta posizione per Vurro, che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
1: Sì.
0: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
1: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
0: L'assoluta.
1: Certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

Easycart 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.
2: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione.

0: un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita.
1: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
0: Ok. Chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
1: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
0: De Bortoli?
1: Sì, ma stiamo comunque concentrati.
0: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del team Orange. Scatterà in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
2: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra, in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche viste le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene. Quindi si viva il momento.
0: Buona gara! Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te. Terza posizione e sei circondato dal team Orange. Quindi...
3: Dovrò...
0: Loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
3: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però... sarà combattuta.
0: Che tipo di partenza farai?
3: Come sempre, cerco di farla a cannone.
0: A cannone. Buona gara.
3: Grazie.
0: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
4: Cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e... vincere.
0: Vai!

EasyCart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella EasyCart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho ottenuto una terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte, ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo a aver fatica. Stavo già un po' pens-

0: Andando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
1: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
0: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
1: Vai, complimenti.
0: Grazie.
1: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla pregriglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui, De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda, che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green, che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti, con davanti a tutti sempre Cereda, seguito intanto, seguito da De Bortoli, terzo Eripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli, che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando, primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza. È stato lì Miori, si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate, è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione. De Bortoli è primo, pilota Team Orange in testa alle operazioni, con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda, a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori, che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno in scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli. Terza posizione per Cereda, ma che bella gara. Infatti qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli, che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart, e appunto secondo Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
1: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
3: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondo in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
1: Buona gara!
3: Grazie!
1: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare, insomma adesso partirai secondo.
4: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo, darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
1: Anche perché la gara è lunga.
4: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale, darò il massimo.
1: Vai.
5: Grazie mille.
1: Terza posizione, team AC Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
3: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai.
1: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione.
6: Allora, non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però...
1: Secondo te, sinceramente, qual è, sarà la tua posizione a fine gara?
6: Non me la voglio guffare, ma spero nei primi tre.
1: Bene, noi te lo auguriamo.
6: Dita incrociate,
1: vai, è corna, è corna.
6: Vai! A voi.

EasyCart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto. E ringrazio tantissimo mio papà che mi farà meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quelle del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo.
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio. Guarda la felicità in diretta qua su GoTV. Da 0 a 10, quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo.
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale. Marchiata 125 Easy Kart davanti a tutti Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se ne andiamo errati Pizzio qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere, intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing e qui davanti sono uno nella scia dell'altro Di Fino e Riccardo Pollastri che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio. Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire. Torello e Collini si mandano un po' a quel paese. Pizzio cerca di infilarsi. Ragazzi, che gara con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va.

nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara! Anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart. Quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza. Benedetti è secondo, terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

EasyCart 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta a Cremona.
1: Così a caldo.
0: Sì, a caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È troppo. Venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione in testa al campionato e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa,
0: di Brandu.
1: Secondo prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, sul go-kart non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria, combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista subito la vettura Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio per David Ostapenko, autore di un'altra gara molto solida nelle posizioni di vertice. Giro più veloce in finale invece per Christian Mora. Da sottolineare inoltre il riconoscimento assegnato a Sebastian Maiker, premiato come CIS Best Driver in memoria di Peter Cerny, un omaggio dedicato al ricordo di una figura importante.

0: Poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?
0: 9, perché non ho il giro veloce.
1: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
0: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
1: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
0: Ci siamo, speriamo, dai.
1: Vai, grande.
0: Grazie.
2: E le emozioni dal paddock della Easy Kart Cremona Circuit proseguono con la B&B, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, Durso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna, come vedete scatta davanti a tutti avendo vinto sprint race, conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni, che si porta per un attimo davanti ad Urso, il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni, 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese che dettano legge in questa prima parte di gara. 4ª posizione buona per il pilota del team GP Automotive. Intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione. Stavamo dicendo 4ª posizione, eccolo lì per Pignanelli, che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK, che recita il titolo, appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
1: E siamo con Luca Romeo, che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
3: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia, ho fatto un errore in partenza prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
1: Te lo auguriamo, buona gara.
3: Grazie mille.
1: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
4: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. Purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
1: Buona gara!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva, sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità,

Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice. Da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super a posto, fatti in garage dai mio abbo e me.
0: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
1: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
0: Bene Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
1: Ero già in testa.
0: Si mantiene la leadership.
1: Si scappa in campionato.
0: Bene, buon rientro verso la Toscana.
1: La Toscana.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
0: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
0: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete,
2: sì.
0: Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale. Devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
0: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
0: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato. Eccolo qui che festeggia sul podio, secondo in campionato è Bartolini e terzo è

0: Romeo, veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio, stiamo parlando di R2 Master, secondo è Tassi e primo è Cardin, che pensate è arrivato anche settimo assoluto, mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano, quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
1: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
2: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Però in gara mi piace.
1: Dici la tua, insomma.
2: Speriamo sempre di dire sempre
1: bene.
2: Di più.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo.
2: Grazie.
1: Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo, in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo, vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava e poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
1: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
4: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
1: Ok.
4: Viterbo era difficile. Qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
1: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
4: Ma ne sono grato, non è da tutti i giorni.
1: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
4: Assolutamente sì.
1: Vai Ricky.
4: Grazie.
1: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione, insomma oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
5: Sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
1: Come ti vedi tra 20 giri?
5: speriamo...
1: Più davanti di quello che sei partito, dai.
5: Almeno la fila davanti, speriamo almeno la fila
1: bene,
5: davanti.
1: Bene, te lo auguriamo.
5: Grazie.
1: Buona gara, ciao.

KTM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, è goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta, oggi è vinto. Non conta.
1: Comunque sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì. E ho aspettato che succedesse qualcosa che poi effettivamente...
0: È successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
1: Allora, dare la colpa non lo so. Comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota. Poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
0: No, ha terminato anche la gara.
1: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, David De Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
0: Bene, quindi buona la prima!
1: Grazie.
0: Complimenti, ciao!
1: Grazie mille, ciao!
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge! Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo. Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo della KZ Master Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche Cremona è tornata protagonista alla Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: La vita, io sono fatto secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però ce l'hanno a fare anche le gare poi, no?
1: Beh, speriamo, no?
3: Se vincono così non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
4: Bene, è arrivato settimo.
1: Ah, dai, sei soddisfatto?
4: Ero quarto.
1: Papà è contento?
5: Sì, sì, sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
5: La prossima, casomai, di...
1: A Castelletto di Brandù.
5: Bravissimo.
1: Bene. Okay. Questo... questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
0: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
6: Questo programma è offerto da

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica della

L'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 V, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa 6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSE Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSE Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni, sia che vivano in città o in compagnia, in app-

appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua allevatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore. Opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia da tu è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia da tu ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da tu è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività.

attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia del Tour. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile.

Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno, o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo.

il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà, e quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una...

0: è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era la teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori.

Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

Interessanti sono gli edifici signorili, diversi dei quali si caratterizzano per l'uso della pietra locale anche quale elemento decorativo.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefì

Conte ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuto il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi secondo

seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico-chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata.
La Regione Lazio punta

0: A diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
1: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. We'll be right back. cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
2: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo che un varco mai completato, mai diciamo

0: finito, è un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremmo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi narosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Picca potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
1: Undici anni dopo il furto che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
2: Prima classificata, Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di San Rufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
3: La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara

maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Daunia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano.

0: davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.
1: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoré, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al mano in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: Da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in eli soccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.

0: strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
1: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
2: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa, quindi con la chiusura di questo varco noi potremo marginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo, servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Picca potrà ritornare alle origini come era nel 2019-2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
1: Undici anni dopo il furto che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
3: Prima classificata Marmo Filomena.
1: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan, che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, I Sogni nel Cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: La 43esima Corsa Lunga San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani El Kadiri della Carmax Camoldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez, Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.
4: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certusino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'Associazione Culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore, amante della fisica. Per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. Fabio Greco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al mano in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina

i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni.

0: Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.

0: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
2: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita.

0: finché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata, quindi

avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata?

0: finché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno...

0: le varici, ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari.

0: Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che

0: Trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante

È completamente elettrica l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro, un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto Illumino Tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17 alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta, sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorate e sfruttate dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella

0: Giornata di ieri a Sala Consilina con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente.
1: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi a causa delle gravi fratture è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora a cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
2: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
0: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
2: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare.

0: Ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Valdodiano, nel caso specifico a Sala Conselina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto imbinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi un intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto insieme alle guardie ambientali hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Taverna Nova nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi come scarti vegetali, petrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito.

genere disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla. Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara.

0: Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold 5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione, che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, i sogni nel cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il palazzetto dello sport di San Rufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro.
3: La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali.

0: Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Tricetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: A proposito di diocesi Teggiano-Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, la frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Roccapiemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del Nucleo di Protezione Civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: Una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa, si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutti.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Eh sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Chi cucina?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto che oggi più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee

0: Guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti, lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che

0: dimostrano giustamente di essere preoccupati al loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
2: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
2: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia.

0: Rapidamente, accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato, il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore Inca di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate. Quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto.

0: perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e

autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante

durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo, perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno. O dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando, ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà, e quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice.

A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1700

1836 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano

60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico-chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti, poi risultati contagiati dal virus. 2 giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una

0: le principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni

0: trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1.000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato Premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoret, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17 alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta, sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorati e sfruttati dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina, con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente.
2: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
3: Ancora incidenti in Basilicata tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate coinvolgendo complessivamente 4 persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
0: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
3: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo un'abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: La Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Vallodiano, nel caso specifico a Sala Conselina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stato un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi con la chiusura di questo varco noi potremo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Piccola potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca, i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto insieme alle guardie ambientali hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Taverna Nova nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi come scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui la denuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
1: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al mano in legno di nuce. Una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazioni che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
0: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio.

0: Armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5 ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, i sogni nel cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il palazzetto dello sport di Sanrufo nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.
0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula della Bike Tour, che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro. La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yani Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Trecetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
3: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi, Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la Chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: A proposito di diocesi Reggiano Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

È tempo di Trofeo Testate, siamo collegati dal circuito lombardo di Cremona e come avete visto in questo momento abbiamo due gare molto molto interessanti da raccontare, con quell'immagine frame che abbiamo visto in precedenza e come questo che stiamo vedendo adesso. Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup, con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000 che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di Trofeo Testate dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round qui a Cremona dopo la scorsa stagione. Ruben Chaus

dei piloti più rilevanti di questa categoria della bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Tsuzuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi scusate, dal motociclismo asiatico, e lo vediamo qua on board nei pacchi, se li può chiedere al posteriore, nei versi pacchi di Martinez, e si mette dentro Ishizuka, dentro, così attacca, ma occhio anche all'esterno Merkelbarg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bagger Racing European Cup, e anche Ruben Chausen in scia intanto, ed Andrea Tomio, ricordiamo i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria, sono proprio qui inquadrati, Ruben Chausen numero 111, che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP, ma qua in fondo si aprono a rastrelli, quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro, che all'interno anche Attanasio che viene attaccato, Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bagger European Cup, Manuel Grandi che non vediamo quest'anno alla via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bagger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle Bagger, che arriva proprio nel 2025 grazie all'iniziativa di Ruben Chausen, vincitore della Produx Bagger GP negli Stati Uniti nel 2024. Ma qua non possiamo anche un attimo metterci in chiacchiere sull'evoluzione di questo campionato delle Bagger, non solo in Europa ma anche nel mondo, perché può succedere qualcosa da qualsiasi momento all'altro, con Ishizuka che mantiene la testa della corsa nei confronti dei piloti alle sue spalle, che ricordiamo sono Martinez, Vittorio Iannuzzo, ex pilota mondiale Superbike e Supersport, campione europeo Stock 1000, uno dei nomi più importanti della griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato in gara nelle Bagger portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui intanto agli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è, e adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri che non sono tanti ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo per rimettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Merkelbach, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei Motestate e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle Bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte all'ingresso della prima curva, con Takeshi inquadrato numero 70. Abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che più recente abbiamo visto il buon Andrea Iannone, che tra l'altro corre nel mondiale delle Bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello per in concomitanza con la MotoGP, corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le Bagger arrivano proprio per sostituire la Moto E nel weekend del motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le Bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Ruben Chaus, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Ruben Chaus, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio che si infila su Ruben Chaus, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Ruben Chaus e passa con Attanasio, invece che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona, che come
al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei moto estate e, come abbiamo detto nell'apertura di questa gara, della in apertura anche l'introduzione, avrà i trofei moto estate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo

di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi, occhio anche a Milan Merkelbach, pilota olandese che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans, quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso, come dicevamo, nelle super sport europee, super stock, ha corso la Boldora al Paul Ricardo, tenendo un decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock. Quindi il buon Merkelbach, numero 55, un pilota di caratura internazionale che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Rubens, ciao, si è dato doppia scia per lui con Takeshi che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Jizuka perde ancora un'altra posizione, dopo un inizio molto scoppiettante si butta dentro anche Rubens Chaus, e sia Tomio che Rubens Chaus, guardate Rubens Chaus come è riuscito subito a passarlo perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Rubens Chaus non vuole perdere l'occasione di poter fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti a Tomio, e Vecchio in terza posizione, anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo. Allora, a questo punto possono giocarsi la rimonta. Guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merkelbach, che sta mostrando un passo fantastico. Merkelbach è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà. Non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro. A centro gruppo invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio che va un po' largo, e allora Rubens Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare. È passato Rubens Chaus, adesso nel rettilineo può addirittura approfittarne e fare un amplen molto molto interessante qua in fondo. Arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti. Occhio perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante. Si aprono a ventaglio i piloti. Occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merkelbach, però adesso non può perdere il treno dei primi due. Vecchio, se vuole rimanere nella scia, e stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bagger Racing European Cup, che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merkelbach come entra, comunque molto forte. Merkelbach guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle bagger può essere che più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque tra supersport e superbike, comunque a livello europeo, porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bagger da gara, e dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bagger con Rubens Chaus che si mette dentro e prova a passare. Tomio sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla. Rubens Chaus si è messo dentro e passa, si è messo dentro e passa. Rubens Chaus dentro è primo con Merkelbach alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe. Occhio, occhio, occhio ragazzi, occhio, perché qui ci si gioca la vittoria. È andato dentro Tomio? È andato dentro, sì, è andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Rubens Chaus, è la vittoria. Allora se la giocano ancora una volta, loro sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati l'italiano e lo spagnolo nei confronti di Merkelbach, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio che comunque ha l'occasione di ripetere la terza posizione. Si volta attorno nei confronti di Rubens Chaus per capire com'è la situazione, prende la scia lo spagnolo, ex pilota MotoGP Superbike, che tira la staccata in fondo al rettilineo. Sta per iniziare il penultimo giro di questa gara ancora una volta e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano là in fondo, dentro, dentro Rubens Chaus, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo. Adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati Diavel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio, mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbach, sì, è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1.
Chaus, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati di Havel volano davanti tutti nei confronti delle Harley di Mecklenburg, Takeshi e Vittorio Annunzio, che è un po' più indietro, e poi

0: ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez, che purtroppo però qui si è dovuto ritirare. L'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo, partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche. Sono scappati via, intanto per due sono scappati via Ruben Chaus e Andrea Tomio. Però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso. Attenzione, perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza, e sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola in bagger, non è mai detta l'ultima parola. Aspettiamo, aspettiamo, perché qua si arriva sul rettilineo posto al traguardo. Andiamo un po' a bord con Ruben Chaus, lo seguiamo. Bello il rombo delle bagger, che come anche dicevamo in precedenza comunque ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza, anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari, come Iannuzzo magari, che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bagger Racing European Cup. Arriviamo nella curva 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit. Rimanete collegati, perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Race Attack 1000 dei trofei moto estate. Quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali, per come le vediamo noi, perché qui le bagger per noi non sono normali, sono piloti che guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Ruben Chaus controlla la gara davanti a tutti, ma Tomio è arrivato alle calcagna del pilota spagnolo. Adesso si dovrà difendere Ruben Chaus, che ricordiamo, tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP, c'è chi ci ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di 7 G Bernau, e proprio Ruben Chaus che è in testa in questo momento. Quella gara l'ha conclusa terzo, sta arrivando Tomio, che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco. Però qua è un po' lontano, e allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'onboard di Ruben Chaus, e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111, arriva alla staccata, non compare Tomio, non compare, fuori il piedino, va da entrambi i piloti, e dentro allora. Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile. Ruben Chaus la copre bene, è uscito bene, e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata sul traguardo con Ruben Chaus, che vince davanti a Tomio. Gara 2, doppietta per il pilota spagnolo, vecchio, chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1, ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID, per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.

0: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

pronti per una manche molto molto croccante per la Rissattac 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde e ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini seguito da Petrarca e Barbotto e scatta adesso la gara della Rissattac 1000 dalle Cremona Circuit. Un buono scatto, quello del polmene. Matteo Cristini seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wildcard sul circuito di Cremona, ma occhio anche uno dei veterani di questa categoria inquadrato, Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie, dalla 24esima posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni. Ma parliamo comunque di questa Rissattac 1000, che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale? Non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda manche che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insediato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo, hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non ne correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per i trofei Motestate con la Rissattac 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano e adesso lo sta facendo anche in questo momento con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wildcard insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Rissattac 1000, che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wildcard, ex pilota del Mondiale Moto3 su tutti, campionato italiano e così via, quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel griglia di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e un svolto in un'unica gara a questo punto di Varano, zero subito con una caduta in curva 3 a Varano e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano, per poi arrivare a Cervesina. Quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lidera, lo diciamo un po' alla spagnola, guida questa gara davanti alla wildcard Lorenzo Petrarca. Poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti con Lobartolo, che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo, mi sembra forse ho avuto un flash io. E i piloti affrontano la curva 1 adesso in questo momento con Petrarca, che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino. E qua siamo invece in bordo con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Rissattac 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nella Rissattac 600. Bello questo slow intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che

ci ha offerto la regia, e torniamo invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca, numero 7, e adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate, non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo al rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristina. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa, Lorenzo Petrarca, che vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua a bordo con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di Paolo, che comunque dopo un 2024-2025 in gran spolvero, qui a Cremona invece in capo in 1-0 e bandiera a scacchi allora con la vittoria di Petrarca nei confronti dei piloti alle sue spalle. Arrivano Galante, Ruggero, poi Lobartolo, sta per arrivare sul traguardo anche Paolo Cristini sul traguardo numero 8, poi arriveranno Messina, Sorini e Secchi sul traguardo, arrivano insieme in volata, la spunta Sorini nei confronti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente veramente incredibile, il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bagger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica, che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, 0 pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola.

scatola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e

0: per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
1: Sessant'anni di trapiantologia italiana. Una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini, che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale.

Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del

confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno

0: di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di un premio Nobel in visita nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Una visita speciale nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Michel Devoré, professore medico di fisica applicata e premio Nobel per la fisica nel 2025, insieme al professor Francesco Casetti, critico cinematografico, ha fatto visita al monumento patrimonio dell'UNESCO. I due studiosi, presenti in provincia di Salerno perché relatori di un importante appuntamento culturale, hanno voluto visitare la Certosa di Padula. Sono rimasti estasiati dalla bellezza del monumento certosino. Ad accompagnare i due durante la giornata sono stati i rappresentanti dell'associazione culturale Calamo e la giovanissima studentessa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, Chiara Priore. Amante della fisica, per lei incontrare il premio Nobel è stato un vero e proprio sogno che si è realizzato. Sempre per quanto riguarda il turismo nel Vallo di Diano, le grotte di Pertosa Oletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell'intero complesso speleologico, la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto illumino tecnico. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17 alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche le grotte di Pertosa Oletta, sono due punti focali per il turismo nel Vallo Diano che andrebbero migliorate e sfruttate dal punto di vista turistico ancora di più. Un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Sala Consilina, con il quad è terminato in una vetrina. Nel servizio anche le immagini dell'incidente.
2: Un 60enne commercialista di Sala Consilina in gravi condizioni a causa di un incidente con il quad. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso a Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Don Luigi Sturzo. Il 60enne stava uscendo da un edificio a bordo del quad quando, per cause che sono legate a un probabile guasto tecnico e meccanico, il mezzo si è impennato, ha attraversato la carreggiata ed è andato a sbattere contro la vetrina di un bar. Pochi istanti prima una ragazza era sul marciapiede, come si vede anche dal video, e si è salvata per miracolo. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza infatti si nota come passano circa 5 secondi tra il passaggio della donna e l'arrivo a tutta velocità del quad. Il 60enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, poi, a causa delle gravi fratture, è stato trasferito in elisoccorso, atterrato sul campo medici di Polla, all'ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi, non è per fortuna in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.
1: Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto nel comune di Acerno per prestare soccorso a una persona, una donna precipitata in un'area particolarmente impervia. La persona, che aveva diversi traumi, era scivolata lungo le sponde del torrente precipitando in acqua e riportando diversi traumi anche agli arti inferiori e al capo. I sanitari del soccorso alpino hanno provveduto a stabilizzare la paziente, l'hanno immobilizzata e poi hanno predisposto il trasporto in barella, contenendo inoltre il rischio di ipotermia. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove si registrano altri incidenti stradali, anche con una donna incinta rimasta coinvolta e ferita.
3: Ancora incidenti in Basilicata, tra il Potentino e l'area nord della regione. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 598 nel territorio di San Brancato di Sant'Arcangelo. Due automobili si sono scontrate, coinvolgendo complessivamente quattro persone. A bordo di una Peugeot 3008 viaggiava una famiglia composta da marito, moglie in stato di gravidanza e il loro bambino, mentre nell'altra vettura si trovava una sola persona. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto, sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno operato con un'ambulanza ed un'eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, nonostante la violenza dello scontro. Il secondo incidente si è verificato sabato nei pressi del Ponte Giacoia, nel territorio di Muro Lucano. Un'automobile ha sfondato un muro di cinta finendo all'interno del garage di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Potenza con squadre provenienti dal distaccamento di Pesco Pagano e dalla sede centrale. Nell'auto viaggiavano due persone anziane che hanno riportato fortunatamente ferite superficiali. Sul posto anche il 118, i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.
1: E restiamo in Basilicata per un'altra notizia cronaca. Un'opera rubata 11 anni fa a Formia è stata ritrovata ed è tornata nella sua dimora.
3: 11 anni dopo il furto, che aveva ferito profondamente la comunità di Maranola, frazione di Formia, il prezioso bambinello di Sant'Antonio è tornato finalmente a casa. La scultura lignea policroma del XVIII secolo è stata riconsegnata ai fedeli nel corso di una cerimonia carica di emozione e partecipazione popolare. Determinante è stato il lavoro dei carabinieri della stazione di Genzano di Lucania, in Basilicata, protagonisti di un'attività investigativa che ha permesso di recuperare il bene culturale ad un passo dalla sua definitiva scomparsa all'estero. Intuendo il rischio imminente di perdere le tracce dell'opera, sono intervenuti con tempestività perquisendo una

0: abitazione nel Potentino e l'operazione si è rivelata provvidenziale. Infatti la statua era già stata imballata e preparata per essere spedita ad un acquirente straniero. Un intervento in extremis che ha evitato anche che il simulacro finisse nei circuiti del collezionismo privato internazionale. La conferma dell'identità dell'opera è arrivata grazie agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di collegare il manufatto al furto avvenuto tra il 7 e l'8 maggio del 2015 nella chiesa della Santissima Annunziata di Maranola. Ottenuto il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'opera è stata riconsegnata in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio da Padova. Il momento più significativo si è svolto in Piazza Ricca, dove il simulacro è stato consegnato al parroco Don Gerardo Petruccelli dal capitano Marco Capasso, comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, insieme ai militari della stazione di Genzano di Lucania.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di viabilità con le proteste di numerosi cittadini per lo stato delle strade in diversi comuni del Valdodiano, nel caso specifico a Sala Conzelina, a Montesano sulla Marcellana e a Padula.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conzelina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conzelina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Occorrono quindi dei lavori per ripristinare lo stato di queste strade e a proposito di lavori andiamo a Castellabate dove sono al via i lavori a Marina Piccola.
2: Sono cominciate le operazioni per il completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. In rada è arrivato il primo pontone impegnato nello scarico delle pietre naturali necessarie a ultimare l'opera. L'intervento riguarda una struttura rimasta incompiuta negli anni passati. Nel tempo, la mancata ultimazione dell'opera ha contribuito all'accentuarsi dei fenomeni di erosione che interessano il litorale. L'obiettivo è quello di contrastare in modo strutturale proprio l'erosione della spiaggia di Marina Piccola.
3: È un intervento atteso da tempo, quindi finalmente oggi è un giorno importante che vede l'inizio di questi lavori tanto attesi. Infatti c'è questo pontone di fronte a Marina Piccola che sta provvedendo a scaricare, questo è il primo carico, quindi sta scaricando le pietre naturali per la chiusura del varco. Quello che è il varco è stata un po' la causa, che ricordo un varco mai completato, mai diciamo finito. È un varco che comportava, come dire, un drenaggio della sabbia dalla costa. Quindi, con la chiusura di questo varco, noi potremo arginare finalmente questo fenomeno, far sì che i prossimi arosi potranno soltanto impinguare la sabbia sulla costa e non portarla via. Quindi, l'intervento attesissimo servirà a far sì che la famosa spiaggia di Marina Picca potrà ritornare alle origini come era nel 2019 e 2020, che ricordo era una spiaggia davvero invidiata.
0: Una notizia di cronaca: i carabinieri del nucleo forestale di Capaccio Pesto, insieme alle guardie ambientali, hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo e hanno provveduto anche al sequestro del fondo in località Tavernanova, nel comune di Eboli. Nel corso del controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, come scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche, nonché la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione del terreno. Da qui la denuncia e il sequestro. Cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di un'opera artistica religiosa che è stata realizzata a Polla dal maestro Fabio Grieco ed è stata donata al santuario di Sant'Antonio.
1: Fabio Grieco, hobbista del legno di Polla, un vero e proprio maestro, ha realizzato per il santuario di Sant'Antonio a Polla un meraviglioso ambone. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, disegnata e poi scolpita fin nei minimi particolari, interamente al magno in legno di noce. una scultura a tutto tondo realizzata in legno di noce, appunto, che riproduce la colonna dell'ordine ionico con due putti, due angeli, su di una nuvola. Questi elementi sono già presenti nel santuario di Sant'Antonio a Polla, sia negli affreschi che nel coro. L'ambone, ricordiamo, è il luogo dove si proclama la parola di Dio, quindi l'imponenza della colonna con gli angeli su di una nuvola che l'acclamano è legata proprio all'uso dell'ambone. Si tratta di un'opera unica realizzata dal maestro Fabio Greco, scolpita interamente a mano nella sua bottega di Polla. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi, proprio all'inizio della tredicina, i 13 giorni di celebrazione.

0: che anticipano la festività di Sant'Antonio, una data, quella del 13 giugno, molto attesa dalla comunità religiosa e non solo di Polla.
1: Un'opera davvero meravigliosa, non sarà proprio un'opera meravigliosa la prossima pubblicità, ma restate con noi, torniamo subito.

0: tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: E ora lo sport per riprendere con l'ultima parte del nostro telegiornale. Oro per Filomena Marmo, la stella della danza e ginnastica Kodokan. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Prima classificata Marmo Filomena.
2: Grande soddisfazione per la danza ginnastica Kodokan che ha celebrato un importante successo in terra toscana grazie alla straordinaria prestazione di Filomena Marmo al torneo nazionale Terra Nuova Cup di ginnastica ritmica. La giovane atleta valdianese ha conquistato un meritatissimo primo posto nella classifica assoluta Gold A5, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti nei due attrezzi previsti dal programma di gara. Una vittoria che conferma il suo talento. Filomena ha disputato una gara di altissimo livello, distinguendosi per eleganza, precisione e sicurezza nell'esecuzione degli esercizi. I punteggi ottenuti sono stati più alti della sua categoria, con valutazioni nell'esecuzione tra le migliori dell'intera manifestazione, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dall'atleta e dallo staff tecnico della danza e ginnastica Kodokan. Un prestigioso risultato che rappresenta l'ennesima conferma della qualità del percorso sportivo intrapreso da Filomena Marmo e dall'intera associazione che continua a formare giovani talenti capaci di mettersi in evidenza sui palcoscenici nazionali, portando alto il nome del Vallo di Diano. Intanto fervono i preparativi per il tradizionale saggio di fine anno, i sogni nel cassetto, dove la passione diventa spettacolo, che si terrà presso il palazzetto dello sport di Sanrufo, nelle serate del 15 e 16 giugno, con inizio alle ore 20.

0: Da un successo all'altro, da Filomena Marmo a Francesco Sansevierio di Padula, della Bike Tour che ha conquistato il South Creek, un nuovo evento di ciclismo che si è disputato sull'autodromo di Sarno. L'atleta, il ciclista della Bike Tour, ha battuto tutti e ha ottenuto un importante successo. E ancora importanti successi dal punto di vista sportivo, quelli di Kadiri e Filaninno, che sono i due podisti che hanno vinto la Corsa Longa San Giovanni a Piro. La 43esima Corsa Longa San Giovannese si conferma un appuntamento di primo piano nel Cilento, con quasi 200 iscritti nella gara organizzata dall'Associazione Cilento Run e da Medio Piros su un impegnativo percorso di 9 km. A trionfare per il secondo anno consecutivo è il marocchino Yanie Kadiri della Carmax Camaldolese, che chiude in 30 minuti e 52 secondi davanti al compagno di squadra Ali Akinu e a Abdeli Majidi della Podistica Pollese. Successo Carmax dunque nella gara maschile, mentre tra le donne si impone Raffaella Filaninno della Downia Running davanti a Laura delle Donne e ad Esther Gladys Lopez. Tra i partecipanti anche l'ultramaratoneta Vincenzo Santillo e una nutrita presenza di atleti pugliesi. Spazio anche ai riconoscimenti locali. Il trofeo Nicola Paradiso va per la prima volta a Marco Miele, mentre tra le donne Sara Tricetrangolo conquista il settimo successo nel trofeo Sorriso Monica Maiano. La classifica a squadre premia la Cilento Run davanti a Carmax Camaldolese e Podistica Pollese con il premio di 350 euro devoluto alla Fondazione Pausillipum. Tra gli altri premiati Matteo Sorrentino e Giuseppe Ladaca. La gara, animata dallo speaker Zagara Arancio e dall'organizzazione guidata da Sandro Paladino, è stata accompagnata dal tifo di un pubblico davvero numeroso. Alla premiazione presenti Bruno Fabozzi e Rino Di Leo, mentre prima del via il saluto del vice sindaco Pasquale Sorrentino, anche in gara nella non competitiva. Grande entusiasmo infine per la Baby Corsa Longa, con centinaia di bambini impegnati su un chilometro. Un'edizione del 2026 che si chiude con un bilancio positivo tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Dallo sport a un altro importante appuntamento che si è tenuto a Teggiano, con due nuovi diaconi per la diocesi Teggiano-Policastro. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Nella cornice solenne della cattedrale di Teggiano si è celebrata la Santa Messa con rito di ordinazione diaconale di Matteo Parisi e Giovanni Vernino. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi Antonio De Luca, che ha conferito loro il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. L'evento liturgico ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la chiesa locale, che si è raccolta attorno ai due nuovi diaconi in un clima di intensa partecipazione ecclesiale e di profonda gratitudine al Signore. La comunità diocesana infatti ha elevato il proprio rendimento di grazie per il dono delle vocazioni di Matteo e Giovanni, chiamati a configurarsi a Cristo servo nel ministero del Vangelo, dell'altare e della carità. La partecipazione dei fedeli numerosa e raccolta ha testimoniato la viva attenzione della comunità diocesana verso questo evento di grazia, che segna un ulteriore passo nel cammino vocazionale della Chiesa locale. L'assemblea ha accompagnato i nuovi diaconi con la preghiera e con un affetto sincero, invocando per loro perseveranza, sapienza e carità pastorale.
0: A proposito di diocesi Teggiano-Policastro, oggi si celebra il santo della diocesi San Cono, che è proprio nato a Teggiano il 3 giugno, quindi è una giornata di festa per la diocesi. Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Astrid.
1: È una vecchia persona, scema.
0: È una vecchia puttana come quelle con cui sei stato?
2: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Come avete visto dal video d'apertura, oggi dopo aver parlato a lungo della violenza sulle donne abbiamo deciso, per verità di cronaca, di parlare anche della violenza sui maschi, sui maschietti, un tema purtroppo trascurato da sempre, una violenza che esiste, è reale e i numeri sono anche in pericoloso aumento. Pertanto è giusto, visto che noi abbiamo la informazione a 360 gradi, parlare anche della violenza sui maschi. In questi giorni c'è stato un ampio dibattito dopo la morte, l'uccisione della povera Giulia, quella ragazza uccisa nel Veneto, con un funerale dove c'erano più televisioni che altro, insomma, dove si è spettacolarizzata anche questa tragedia. Insomma, il dibattito si è acceso, è diventato, ha messo contro l'uno contro l'altro maschi e femmine, insomma, correndo il rischio veramente di mettere in contrapposizione la figura maschile e femminile, facendo un passo indietro molto pericoloso nella nostra cultura. Parleremo di questo fenomeno, la violenza sui maschi, con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Cristiana Schiepati dell'associazione Anchira. Buonasera dottoressa, intanto la ringrazio di essere venuta da
3: Grazie.
2: Milano qui negli studi romani per parlare di questo delicatissimo tema. L'altro ospite è il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati di Roma. Sì. Benvenuto anche a lei in trasmissione, dottore. E alla mia destra invece c'è l'amico, ormai ospite fisso, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo.
4: Buonasera.
2: E l'amico Ernesto Di Serio, già generale dei RIS. Bentornato Ernesto, sei stato tu ospite nelle scorse stagioni, ospite apprezzatissimo tra l'altro, e poi la tua professionalità la conoscono tutti quelli nel mondo della criminalistica. Io direi di partire subito con la dottoressa Cristiana Schiepati, perché ci ha portato dei dati da vedere sulla violenza sui maschi.
3: Certo.
2: Magari inviterei la regia a partire col primo contributo, dove ci sono dei dati molto importanti che la dicono tutta su quella che poi è la violenza sui maschi. Ecco, qui è chi ha stabilito il contatto. Cioè, il maschio abitualmente ha timore a denunciare, perché o non viene creduto, oppure si vergogna, perché insomma, la prima cosa che dicono, abbiamo visto anche dal video di apertura, sta ragazza che menava il fidanzato, non c'è stato uno solo che sia intervenuto, anzi, poi vedremo qualche altro video dove la gente ride, perché la donna che picchia il maschio c'è da ridere, invece veramente c'è da appoggiare un attimino e analizzare questo fenomeno, ripeto, poi lei ce lo spiega meglio, che sta veramente diventando un fenomeno molto grave.
3: Sì, io sono responsabile accoglienza di questa associazione Anchira, quindi che opera da 10 anni sul territorio e che accoglie indifferentemente sia uomini che donne. E volevo proprio far notare dalle statistiche, quando ci contattano le persone, molto spesso, a volte sono le persone stesse, ma abbiamo anche un 9% di parenti o comunque di amici, di conoscenti che ci contattano al posto delle vittime, perché le vittime si vergognano a denunciare la propria condizione per due motivi. Primo, si vergognano proprio a chiedere aiuto, perché c'è questo stereotipo forte dell'uomo che deve essere virile, dell'uomo che non deve chiedere mai, quindi un po' proprio la paura di non essere creduto, e in secondo luogo perché l'uomo fa anche fatica a riconoscere la violenza.
2: C'è un dato qui, dottoressa, che mi hai messo in evidenza, cioè tramite un ente pubblico solo

0: l'1% dei maschi si rivolge.
1: Sì, gli uomini non si rivolgono agli enti pubblici perché prevalentemente non vengono creduti. Quando tantissimi...
0: Scusi dottoressa, un secondo solo, la prego di scusarmi. Benvenuta in trasmissione, dottor Socci.
2: Buonasera a voi, grazie del
0: invito. Eccolo, eccolo, ben arrivato.
2: Eccoci, io vi sento, ho seguito dall'inizio.
0: Perfetto, allora continuiamo dottoressa con quello che
1: sì,
0: con quelli che erano i dati.
1: Volevo precisare questa cosa, tanti uomini provano ad andare a fare denuncia ma vengono proprio respinti, come un tempo si diceva alla donna va bene, vada a casa a fare pace con suo marito, adesso la risposta che si sentono dare è ma come lei è grande e grosso, ma come può averle prese da una donna, e quindi l'uomo a questo punto si scoraggia e rimane senza punti di riferimento da parte delle istituzioni.
0: Ecco, io chiederei agli altri ospiti, Alessandro, cioè un maschio va a denunciare, come diceva l'autoressa, si sentì dire ma come lei è grande e grosso, no, si fa menare da una donna, se però magari le dà uno spintone finisce sotto processo, perché questa è un po' la regola che c'è in atto in questo paese.
3: No, perché non siamo abituati, diciamo così, ad affrontare un crimine, chiamiamolo, di questo genere. C'è anche una motivazione tecnica, secondo me, perché l'aggressività femminile è totalmente diversa dall'aggressività maschile. Non so se avete visto mai qualche filmato di bullismo, no? Le donne hanno, si dice così, un'aggressività progressiva. Prima si danno una spinta, poi si tritano i capelli, poi magari si danno il calcio. Il maschio invece ha un'aggressività regressiva. Si dice, nel senso che va subito alla sostanza, gli dà una coltellata e finisce la storia. E quindi già questo fa percepire il fenomeno in un modo diverso, perché non sai mai quando, fino a che punto arriva questo tipo di aggressività. In ogni caso sì, c'è la cultura del maschio, come diceva lei, virile, l'uomo che non deve chiedere mai e che è intollerabile che sia aggredito da una femmina in questo caso, no?
1: Sì, infatti.
3: Negli animali è un po' diverso, io per esempio ho due cani, un maschio e una femmina, la femmina stabilisce il suo dominio subito e comanda, dopodiché diventa anche più aggressiva. Invece noi siamo mediati dalla dimensione culturale, la quale dimensione culturale per in tanti anni ci ha trasmesso un'immagine di un maschio in un certo tipo. In realtà noi dovremmo sottrarci da questo dissidio, perché la violenza è violenza da tutte le parti, comunque sia chiamata e comunque sia classificata, e la maggior parte delle volte non ha nemmeno una ragione, come diceva Sofsky, la violenza non ha ragione. Dobbiamo sottrarci anche per un altro motivo, secondo me. A forza di classificare i casi di violenza, un po' si riduce la pericolosità, perché la classificazione è già in sé una giustificazione. Dico, femminicidio, sai che ha ammazzato per gelosia o per un crimine. Nel filmato che abbiamo visto c'è la violenza del maschio sulla donna sempre per gelosia, i crimini sessuali sono sempre così. Più li classifico, più ne riduco il portato dirompente, perché nella classificazione stessa c'è una forma di giustificazione. Quindi noi dovremmo sottrarci un po' da questo meccanismo.
0: Ecco, io, dottor Socci, so che lei deve andare via fra 10 minuti, 8 minuti, vorrei passare direttamente a lei, perché anche nei tribunali, insomma, poi se una donna denuncia, insomma, il maschio è bello che è fatto, insomma, non basta che una donna faccia una denuncia, abbiamo visto in tantissimi casi, poi finisce sotto processo, basta la parola, come diceva il buon per il confetto Falco, si ricorda, basta la parola, insomma. Questo di fatto nei tribunali accade o no, dottor Socci?
2: Ma è un luogo comune e più delle volte corrisponde a verità questa cosa qui, che la donna viene vista dalla società come il soggetto debole, quindi come il soggetto da tutelare e quindi come il soggetto che, essendo debole, deve essere tutelata dalla giustizia. Quello che mi preme dire, la mia esperienza è un po' diversa, perché la violenza fisica delle donne è una minima percentuale delle violenze delle donne, attenzione, non voglio sminuire la violenza fisica delle donne nei confronti dell'uomo, non è questo il mio pensiero. La donna ha una violenza molto più subdola, come diceva l'interlocutore che mi ha preceduto, ha una progressione.

0: nella manifestazione di violenza. La donna, per esempio, molte donne, non tutte fortunatamente, utilizzano una violenza molto subdola, che oggi è meno diffusa perché c'è il DNA, ma molte donne attribuiscono la paternità a colui che sanno non essere il padre, e per anni continuano e fanno continuare questo rapporto col padre non naturale e con la famiglia del padre non naturale, e quindi una violenza fortissima, gravissima, forse più di una sberla che può scappare in qualsiasi relazione, che non dovrebbe mai scappare, per carità, non voglio di questo, ma sono delle violenze sostanzialmente che cagionano dei danni molto gravi sia al figlio. Molti figli sono stati cresciuti in famiglie con un padre che non era il padre, sia al padre che ha considerato quel figlio fino a quando non se ne è accorto, facendo a volte anche per caso il DNA, e sia al padre naturale, e sia a tutta la famiglia, i nonni, eccetera, che si sono poi affezionati al figlio. Ma poi la donna ha altri strumenti molto sottili. La donna usa il ricatto sessuale, economico, dei figli. Noi abbiamo un fenomeno poco conosciuto, ma chi fa statistica potrebbe saperlo: molti suicidi dopo le separazioni, degli uomini che separati, che si vedono vuoti, persi, distrutti economicamente, socialmente, familiarmente, cioè, che hanno una vita, e poi dopo non ce la fanno e rivolgono la violenza a se stessi con il suicidio. Perché? Perché noi abbiamo avuto fino a una famosa sentenza della Cassazione che ha forse rimesso un po' cose un po' a posto, la sentenza Grilli mi riferisco, che nel momento della separazione la donna c'ha i figli, nonostante il legislatore abbia fatto l'affido condiviso, i giudici ancora continuano imperterriti, come se nulla fosse cambiato, con il collocamento prevalente e con una differenza di assegno da chi non è il genitore collocatario. Sostanzialmente i giudici abdicano al loro potere e alla loro funzione, perché è delicata, lo fanno perché è più facile ritornare come prima, diamo i figli sempre alle donne, non individuiamo il genitore più idoneo a istruire ed educare e mantenere i figli, non utilizziamo l'affido condiviso perché ci costa fatica, perché poi i coniugi ogni tanto possono venire a bussare alla porta del giudice per determinare in concreto questo affido condiviso, e quindi noi facciamo come fanno, cioè io non l'ho mai fatto questo, però molti giudici fanno come era prima, ritornano nonostante la modifica legislativa al vecchio sistema, cioè sono reazionari.
1: Dottor e Succi. Forse questo. Dottor Succi, ecco. Mi scusi se la interrompo, ma non è una discriminazione questa tra maschio e femmina?
0: Ma le discriminazioni ci sono, al contrario, tanto che noi abbiamo avuto, cito solo una adesso per esempio, le quote blu. Noi ancora non siamo abituati alle quote blu, ma nella scuola per i presidi, per i concorsi a presidi, ci hanno messo le quote blu. La normativa italiana e le sentenze dei giudici che applicano la normativa sono piene di discriminatori. Ne cito solo una, molto semplice, ma tanto per entrare nell'argomento: la differenza di età pensionabile tra uomo e donna. Per andare in pensione con il massimo dei contributi, l'uomo deve avere 42 anni e 10 mesi, la donna 41 anni e 10 mesi. È una stupidaggine. E questo è stato sottoposto pure alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale su certi argomenti non sente, perché se ne è uscito per esigenze a lei peculiari. Ecco, la normativa italiana e le decisioni dei giudici sono estremamente discriminanti, ma proprio perché noi abbiamo una legislazione collegata o comunque culturalmente collegata agli anni 60-70, quando si doveva difendere la parte più debole, la magistratura era a supporto della parte più debole. Abbiamo il pregiudizio che la parte più debole è la donna, ed ecco che la legislazione e la magistratura, per comodità a volte, per principio culturale altre volte, per partito preso altre volte, ma sta cambiando perché molti giudici sono donne e le donne forse sono più cattive con le altre donne, ma più cattive tra virgolette, insomma, capito? E quindi riescono a capire molte cose.
1: Per non parlare, dottor Socci, lei conosce molto bene quest'altro fenomeno delle false denunce, poi ne parleremo anche con gli ospiti in studio. Io le faccio queste domande perché lei deve andare via, così almeno ci chiarisce questi aspetti giuridici.
0: La ringrazio per questa priorità. Le false denunce sono piene, ma ci stanno false denunce pure degli uomini, non è solo un fenomeno femminile, ma la cosiddetta freccia d'argento che si lancia soprattutto la falsa denuncia che molte donne possono fare, non è detto che le fanno, e fortunatamente non sempre è così, quando si accusano molti genitori di aver violentato o fatto abusi sessuali nei confronti dei figli, e più delle volte vi è una specie di letteratura, di indagini psicologiche, di motivi per questo. Ecco, la donna c'ha non la violenza fisica, perché la violenza c'è, per carità, ma è una parte infinitesimale, la punta dell'iceberg. La violenza della donna sta sotto, sta con comportamenti diversi, più intelligenti, più subdole, più difficili da individuare, perché la violenza fisica è una violenza che si vede, è facile da individuare, facile da scoprire, anche facile da difendersi, perché esiste pure la legittima difesa, che ne dicono molti giudici. Se io ricevo una sberla sono autorizzato a fermare quello che mi dà la sberla, e se questo reitera la sberla posso anche dargli un pugno, per intenderci, per difendermi, per evitare che questa continui ad offendermi. Ma la violenza psicologica, la violenza morale, i comportamenti, il potere che la donna ha sui figli e di ricatto nei confronti del padre, e i ricatti economici, la classica frase che dicono le donne prima di separarsi, che poi era anche una frase, non prendetevela, la frase di un'attrice, questa qui, un'attrice famosa di Hollywood, non prendetevela, prendetegli tutto. Ecco, io ti metterò sul lastrico, ti darò la vita difficile. Ecco, questa violenza deve essere capita dai giudici, perché, per carità, poi i giudici sono sempre quelli che, uno dei motivi per cui la nostra società ha delle problematiche, anche perché ha una problematica la stessa magistratura. Dove c'è un problema della società c'è un problema della magistratura, perché la magistratura non sa affrontare il problema, non sa risolverlo o lo risolve in maniera errata. E quindi io non sono rose e fiori con la magistratura. La magistratura ha delle colpe importanti nel paese, e anche la falsa denuncia deve essere individuata dal giudice. Giudice accorto, un giudice serio, un giudice professionalmente attrezzato, un giudice onesto, perché poi in definitiva il giudice deve essere onesto intellettualmente con se stesso. Il giudice che non deve cercare la via più facile per sbrigare la scrivania, ecco, ma deve cercare la via più giusta, ed è più complicato, costa più fatica. Io dicevo sempre, quando ho fatto giudice le separazioni al tribunale di Terni eccetera, individuare il genitore più idoneo, all'epoca c'era il collegamento esclusivo, non c'era l'affido condiviso, costa fatica al giudice, è più facile il cliché, diamo alla madre tranne che non sia pazza. Non significa questo. Tu, il genitore più idoneo, dice la legge, tu devi individuare quale dei genitori ha più cultura, ha più competenza, ha più pazienza, più tempo libero, più capacità, più dialogo, più ascolto, e non è facile. Si corre il rischio di sbagliare, ma il giudice deve correre il rischio di sbagliare. Prego.
1: Dottor Socci, deve interrompere perché c'è la pubblicità, altrimenti chiudiamo baracca ai burattini. Se non va via, ci vediamo fra due minuti.
0: No, vi saluto perché.
1: Ci saluta subito.
0: Sì, sono le 3:30.
1: Allora, intanto la ringrazio di essere stato fra di noi, magari ci vediamo in una delle prossime puntate.
0: Ma sicuramente, buona serata a tutti.
1: La ringrazio del suo intervento, grazie mille. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, ringrazio il dottor Socci per il suo intervento, purtroppo è dovuto scappare via per impegni di lavoro. Io passerei a questo punto al dottor Nestola. Dottor Nestola, abbiamo visto i numeri che poi ci stava facendo conoscere la dottoressa, sono numeri che sono agghiaccianti, parliamoci chiaro, perché per un fenomeno che non è praticamente riconosciuto.
1: Assolutamente no. Le persone che si rivolgono al centro antiviolenza sono veramente una parte infinitesimale. Il fatto è che in Italia non esistono ricerche sulla violenza subita da soggetti di genere maschile. Esistono, a partire dall'ONU fino al più piccolo assessorato del più piccolo comune italiano, esistono ricerche, indagini, approfondimenti sulla violenza subita dalle donne, la violenza subita tra le mura domestiche, la violenza in strada, la violenza sul lavoro. Non esistono gli studi simmetrici. E che non esistano dei dati di per sé è già un dato. E abbiamo tentato di colmare questo vuoto come struttura, come centro studi applicati, e prendendo lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, utilizzato dall'Istat già nel 2006 per un'indagine conoscitiva sulle donne vittime di violenza, capovolgendolo al maschile con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. C'erano alcune domande che non erano proprio somministrabili a un'utenza maschile. Hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente ad un uomo non lo si può chiedere. E le abbiamo sostituite con gli argomenti che abbiamo appena sentito, con l'attribuzione fraudolenta di paternità, cioè il genitore che dopo 3 o 4 anni fa il DNA e scopre di non essere il padre naturale dei figli che ha allevato come propri. A parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto è lo stesso e abbiamo raccolto dei dati significativi. Erano divise per 4 batterie di domande: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, e violenza sessuale e stalking. Gli atti persecutori. E quello che è importante, che ci tengo a dire, poi la ricerca, l'indagine è consultabile da chiunque, è pubblicata sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna, ma quello che ci tengo a dire è il lavoro preparatorio. Quando abbiamo, come centro studi, contattato diversi docenti universitari per collaborare a questo lavoro, la risposta corale che ci è stata data, bravi, è interessante, andate sicuramente a colmare un vuoto perché non esiste nulla in Italia su questo, però se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso metterli perché sappiate che andrete a sollevare un vespaio. È un argomento che in Italia è assolutamente impopolare. Dicevo, non esistono dati né da parte dell'Istat né da parte. E non possiamo parlare di distrazione. Scientemente è un argomento che non deve essere indagato. E se posso, sulle osservazioni fatte precedentemente sulla violenza prevalentemente psicologica agita da soggetti di genere femminile nei confronti dell'uomo, anche questo è uno stereotipo, ne sfateremo tanti oggi, anche questo è un luogo comune, perché nei nostri archivi facciamo ricerca, monitoraggio, approfondimento su vari argomenti. Nei nostri archivi abbiamo oltre 80 accoltellamenti l'anno da parte di una donna nei confronti di un uomo, quindi non siamo a rigare lo sportello della macchina, non siamo la violenza psicologica, ma parliamo di l'innalzamento dell'asticella nella gravità, per non parlare della vita tolta a molti uomini con modalità erroneamente considerata una prerogativa maschile, uomini oltre all'accoltellamento, oltre all'utilizzo dell'arma da fuoco, ma uomini uccisi a colpi di zappa, uccisi a bastonate. La violenza è un costrutto ampio e complesso che deve essere analizzato prescindendo dal genere di autore e vittime. Questo non accade.
0: Ecco, io voglio puntualizzare una cosa per i nostri telespettatori. Lei ha parlato di argomento da tenere nascosto, naturalmente, perché non se ne parla. L'ultimo studio risale al 2012 dell'Università di Siena, dove si parlava già da allora di oltre 5 milioni di uomini maltrattati. Ecco, io tengo a precisare una cosa, che noi non vogliamo mettere in contrapposizione la figura del maschio o la figura della femmina, nella maniera più assoluta, però ci interessa l'informazione a 360 gradi. È un fenomeno, abbiamo ricevuto numerose critiche quando l'abbiamo trattato per la prima volta alcuni anni fa, quasi quasi si hanno fatto passare per gli uomini che volevano le donne sottomesse. Non è così, nella maniera più assoluta, però è giusto per informazione, per giustezza di cronaca, dire le cose come stanno, far sapere portare all'opinione pubblica quelli che sono i dati gravissimi e pericolosi della violenza sui maschi. Dottoressa, ci sono degli altri dati, per esempio l'orientamento sessuale di quelli che vengono a denunciare nella vostra associazione.
2: Sì, mi ricollego anche al discorso che stava facendo poc'anzi. Volevo significare che anche Anchera, in quanto associazione che accoglie anche gli uomini, non riceve aiuti statali. Questo perché i contributi statali vengono erogati a pioggia sui centri antiviolenza che si occupano solo di violenza femminile, e a nostro parere questo è discriminatorio, perché alla fine anche la Costituzione italiana dice che siamo tutti uguali con pari dignità davanti alla legge, oltre al fatto che anche la Convenzione di Istanbul all'articolo 3 mi sembra indica vittime di violenza qualunque persona che è vittima di violenza fisica a prescindere dall'orientamento sessuale, dal genere. Quindi questo appunto è un altro limite tabù che non ci consente poi di operare come vorremmo.
0: Un limite, mi scusi se la interrompo, che poi riguarda anche le coppie gay.
2: Esatto, esatto. Tra i nostri maltrattati ci sono anche, c'è anche una percentuale del 44% di vittime gay, ma non solo. Ovviamente va da sé che essendo noi stata la prima associazione e una delle pochissime in Italia che si occupa di violenza a prescindere dal genere, la maggior parte dei nostri utenti, circa il 90%, sono ovviamente uomini.
0: Ecco, stavamo vedendo i dati, e magari invito la regia a rimandare. Ecco, cioè, sugli eterosessuali, su 719 dati raccolti dalla vostra associazione, ben 671 sono maschi e solo 48
2: femmine. Sì, sono maschi, non solo, cioè faccio notare, poi ci sono anche delle distorsioni del sistema. Se un uomo gay, vittima di un altro uomo, chiama il 1522, si riferisce a un centro antiviolenza, non viene accolto, viene respinto. Mi sembra che abbia poco senso, essendo in questo caso il carnefice sempre un uomo, e quindi mentre a volte le donne vittime da parte di altre donne vengono accolte, quindi è discriminatorio anche questo dato.
0: Generale, insomma, se un maschio si rivolge a un'associazione, siccome le associazioni prendono i soldi solo e esclusivamente se c'è la violenza da parte sulle donne, non viene neanche ascoltato. Solo qualche associazione, io ne ho contato due o tre al massimo probabilmente in tutta Italia, si occupano anche dei maschi di questo fenomeno, però se si occupano dei maschi non prendono un centesimo. Insomma, è una discriminazione legale questa.
3: Assolutamente sì.
0: L'illegalità nello status.
3: Assolutamente sì, perché sembra che questo sia il frutto della narrazione odierna secondo cui la violenza la subiscono soltanto le donne.

0: In realtà non è assolutamente così. Ci sono delle recenti statistiche dell'Istat, risalgono al 2018, dove hanno riscontrato violenze subite da uomini almeno una volta nella vita, 4.750.000 uomini circa. Di questi 500.000 erano di età inferiore ai 18 anni. Quindi sostanzialmente è chiaro che poi, come dicevamo prima, questi sono numeri approssimativi, perché il numero reale, c'è un numero oscuro di questo tipo di, perché c'è, non vengono denunciati per vari motivi, gli uomini si vergognano, c'è uno stereotipo sociale per cui l'uomo è più forte, quindi come quello che dicevamo prima, come tu sei alto 2 metri, invece in realtà succede. Ma soprattutto la violenza fisica, che pure c'è ed è in aumento, quella delle donne verso gli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che comunque la violenza delle donne verso gli uomini è più subdola, più impalpabile, perché è soprattutto una violenza psichica. E quindi è anche difficile da dimostrare, perché dimostrare una violenza psichica diventa una probazio diabolica, così come accadde per il reato ad esempio di plagio, in cui il famoso processo Braibanti, per cui tutti scesero in campo a dire che non era possibile che ci fosse questo reato, perché era una condanna delle idee, un processo alle intenzioni, e quindi intervenne la Corte Costituzionale che in effetti disse che, così come era formulato il reato di plagio, andava non abolito, attenzione, ma rimodulato. Dopodiché nessuno ha mai avuto la forza o il coraggio di portare a termine questa rimodulazione del reato di plagio. Però questo per dire che, così come era difficile dimostrare il plagio, è altrettanto difficile dimostrare il reato di natura psichica. Eppure ce ne sono tanti, ed è quello che prevalentemente è quello che viene posto in essere dalle donne nei confronti degli uomini. Cioè c'è questa pressione psichica che a volte dura anche anni e che è deleteria, che alla fine si traduce in perdita di autostima di un uomo. Quello che dicevamo prima, qualcuno diceva che arrivano addirittura al suicidio, ed è assolutamente vero, è così. Quindi è difficile dimostrare, però è chiaro che ci sono queste forme di violenza, le possiamo riscontrare nelle lesioni personali, perché assolutamente per il diritto penale le lesioni psichiche, quindi il vulnus alla psiche di un soggetto equivale a quello che è una lesione fisica materiale. Però non si sa perché queste lesioni psichiche vengono sottovalutate e poco considerate.
1: Alessandro, dicevo prima dei dati dell'Università di Siena del 2012, no? Ovvero 11 anni fa, no? Gli unici esistenti fatti da una società pubblica. So che probabilmente dovrebbero uscire i dati dell'Istat aprile su questo tema specifico, non so se la voce è fondata o meno, lo vedremo aprile. Però insomma, già nel 2012 si parlava di oltre 5 milioni di casi di violenza sui maschi. È possibile che numeri così importanti non abbiano fatto pensare a qualcuno a dire: ma affrontiamo anche il tema della violenza sui maschi, probabilmente si ridurrebbe anche la violenza. Poi la violenza è violenza, che sia sui maschi, sulle donne, sui bambini, sui vecchi, resta violenza, comunque sia una questione culturale. È inutile chiedere pene più severe, perché in questo paese si chiedono solo pene più severe, convinti di risolvere i problemi sociali con la galera. La galera non fa altro che accentuarli e basta. Cioè, ti chiedo, è possibile uno Stato civile, vedendo questi dati stilati da un'università come quella di Siena, non abbia preso minimamente provvedimenti?
2: Questo è un tema che abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni, che ha due aspetti secondo me fondamentali. Il primo Lo dicevo anche in merito prima alle considerazioni che faceva il giudice Socci,
1: dottor Socci.
2: Dottor Socci.

0: C'è anche un difetto, diciamo, giuridico della no, nella normativa italiana. Per esempio, se io faccio una legge negli anni 60 e questa legge negli anni 60 non viene modificata dal Parlamento in anni successivi, il giudice può decidere sì, ma sempre nell'ambito di quella legge lì. Per cui se negli anni 60 c'era un criterio di giuridico di relazione tra uomo, maschio e femmina, quando il giudice va a decidere è sempre quella norma rigida a cui devo far riferimento, che è il diritto formale, che è italiano, tedesco, francese. C'è poi invece un altro tipo di diritto, che è il diritto anglosassone, per capirci, in cui c'è il tribunale civile che adegua la sentenza all'humus culturale e sociale dell'epoca in cui il reato viene commesso, no? Per cui se viene commesso un reato oggi, in termini di parità, io lo valuto diversamente. È chiaro che se c'è una legge degli anni 60 che non valuta il reato della donna sul, della femmina sul maschio, io mi adeguo a questo. Questo è il primo dato. Il secondo è quello che si diceva prima. Noi siamo passati in un'epoca della società della comunicazione in cui le narrazioni sono il peso più importante. E se la narrazione è il peso più importante che c'è, è chiaro, se la narrazione prevalente è quella in cui il maschio aggredisce la femmina, anche il giudizio complessivo della società e in parte anche l'interpretazione dei giudici è orientato in questo modo. Preoccupa invece quello che dicevi tu, Francesco, cioè che i centri di ricerca, tranne quelli pochi che stanno qua oppure che tu conosci, non si siano impegnati a definirlo quantitativamente sia nel loro, nella loro numero ma sia anche nella ponderazione. Quando va, quanto vale un reato fatto da una femmina su un maschio? Il peso è certamente minore, no? E quindi come faccio a giudicarlo? Volevo introdurre un altro tema che secondo me
1: lo facciamo dopo, cioè, ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata.

importante relativamente al ruolo delle donne in generale nel fatto criminale, in generale, non soltanto nel rapporto con maschio. Intanto avete visto anche nel filmato iniziale, in genere è un po' un reato quasi bullistico, no? Cioè da proscenio, la donna si mette più in mostra quando commette un reato del maschio, invece tende a nasconderlo o a farlo occultare.

0: c'è questo ruolo della donna che emerge sul fatto violento organizzato. Quindi a fianco ad un reato relazionale, familiare, della femmina che aggredisce il maschio, che è stato un occultato in tanti anni per una narrazione culturale di un certo tipo e per, io ripeto, una tipologia di diritto formale, c'è anche questo fenomeno di donne che assumono la direzione delle organizzazioni criminali o addirittura terroristiche, perché anche nelle attività terroristiche molte donne.
1: E gli esempi non mancano, Ci abbiamo fatto due puntate su questo, sulle donne che poi gestiscono e guidano le organizzazioni criminali. Ecco, dottor Nespoli, lei voleva dire qualcosa riguardo all'intervento di...
2: Ma due argomenti, uno più fondamentale dell'altro. Uno sul ruolo dell'uomo che supera una serie di resistenze culturali e va in caserma a denunciare, e un altro sulle false accuse. Lì si apre un filone del quale è difficile vedere la fine. È un problema che abbiamo riscontrato anche, ma non solo, nel raccogliere i questionari per l'indagine alla quale facevo cenno prima, ma non viene riconosciuta la gravità di una violenza subita dall'uomo. C'è una sottovalutazione, una sottostima, quasi come se venisse risposto, passatemi la semplificazione, non sei in grado di risolvertela da solo. Ecco, è una risposta istituzionale inaccettabile. Io so perfettamente, se mia moglie mi dovesse spaccare un posacenere in testa, io so perfettamente che potrei rispondere a schiaffi, ma rivendico il sacrosanto diritto di usufruire degli strumenti previsti dalla legge. Non devo e non voglio reagire con una violenza uguale e contraria. Questo viene spesso sottovalutato. Aprendo il filone delle false accuse, è un terreno fertile quello delle separazioni e dei divorzi, ma non solo.
1: Poi ci arriviamo a questo, dottor Nestor, poi ci arriviamo anche a questo, che è un argomento che va approfondito bene, perché siamo ormai al termine della puntata. Perché? Così vediamo anche i dati poi che tratti la sua società. No, io volevo passare, magari invito la regia a farci vedere l'altra scheda, sulla tipologia dei reati, perché anche qui c'è da discutere, insomma. Sembra che la violenza della donna sia solo psicologica, però vedere i numeri che ci ha portato l'autoressa Schiappati, insomma, la violenza è anche fisica.
3: Sì, esatto. A dispetto del senso comune, è molto presente anche la violenza fisica. La violenza psicologica è all'86%, ma è quasi sempre associata alla violenza fisica, che, come dicevamo prima, si presenta come un'escalation a cui si arriva dopo che si parte dalla violenza psicologica, e si sostanzia proprio in atti che molto spesso sono violenza efferrata, non solo quelli che abbiamo visto nei video, ma possono essere anche lancio di oggetti, piuttosto che prendere per i capelli e sbattere la testa contro il muro, piuttosto che la privazione del sonno. È una delle violenze che spesso viene perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini. Rendiamoci conto poi di uomini che il giorno dopo devono condurre una vita, andare a lavorare in ufficio, eccetera. Calci nei genitali.
0: Volevo chiedere, molestie sessuali, che cosa significa?
3: Perché molestie, noi siamo abituati sessuali, allo stupro. Vuol dire anche violenza sessuale delle donne verso gli uomini. Ci è capitato casi di uomini che ci hanno raccontato di essere stati obbligati a sottoporsi a rapporti sessuali anche sotto minaccia, anche per magari donne che vogliono rimanere
1: incinta. Anche sotto minaccia di denunce fasulle.
4: C'è una, posso dire?
3: Non solo minaccia di denuncia fasulla, ma proprio sotto minaccia di un coltello piuttosto che di un'arma.
4: Sì, ma oltre a questo c'è una recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la violenza sessuale anche di una donna che poneva in essere degli palpeggiamenti nei confronti del compagno, va bene? Anche questo può essere violenza sessuale. è considerato dalla,
1: anche se su molte
4: dalla
1: cose,
4: Cassazione.
1: Su molte cose siamo diventati una farsa totale.
4: Senza arrivare ai coltelli, alla minaccia del coltello.
3: Sì, certo.
1: Io penso se avessero alleggerito tante cose i tribunali forse avrebbero fatto processo.

0: cioè sei più seria anziché idiozie. Dottor Nestola, io mi vorrei tornare ai numeri, a queste violenze fisiche che poi difficilmente un maschio tra l'altro denuncia, ma poi c'è, cioè, questa idea che c'è della violenza della donna solo psicologica, è una farsa anche questa, sì. Perché i numeri, parliamoci chiari, i numeri sono chiari, no?
1: È un altro degli stereotipi che ci trasciniamo da diversi anni, perché la casistica ci dice altro. Dice non solo quella raccolta attraverso i questionari, perché poi sottolineo un'altra cosa con i questionari: dal momento in cui bisognava parlare, riconoscersi di vittima di violenza e parlarne, c'è stata un'adesione più ampia, un grosso passo indietro al momento di scrivere e compilare il questionario, nonostante fosse anonimo. Quindi non c'era una tracciabilità, una rintracciabilità dei soggetti, ma parlarne, riconoscerli e riconoscersi come violenza viene fatto in maniera sensibilmente superiore rispetto al fatto di prendere parte a un sondaggio. E un altro aspetto importante: è più facile riconoscersi come vittima di violenza da parte delle generazioni più giovani. Salendo con le fasce d'età c'è maggiore resistenza, maggiore eritrosia nel riconoscere. Anche la violenza sessuale, ecco, sacrosanto quello che è stato detto, che la Cassazione ha riconosciuto nei confronti di una donna qualunque contatto sessuale non gradito, anche la classica mano morta, è configurabile il reato di violenza sessuale. Allo stesso modo anche nei confronti degli uomini, devo dire, per onestà intellettuale, che la modalità di violenza sessuale, tre donne che aggrediscono un uomo, due lo tengono immobilizzato, la terza lo stupra, questa non esiste, o perlomeno non esiste nella casistica che abbiamo rilevato noi. Ma una gamma infinita di rapporti dolorosi, inopportuni, non graditi, che sono stati sopportati in malo modo. Oltretutto, oltre alle domande a risposta chiusa, era prevista per tutti gli item di domande una risposta aperta, cioè ho subito violenza in modo diverso da quello previsto, e lì si è schiuso veramente un mondo.
0: Poi, dottoressa, c'è un altro dato importante che riguarda gli atti persecutori, lo stalking, dove il 21% delle donne...
2: Sì, lo stalking è un reato.
0: Pare che pecchi di questa.
2: Esatto, è un reato, cioè bisogna che le persone lo capiscano, che sia all'interno proprio delle relazioni, quindi donne che proprio controllano ossessivamente tutti i movimenti del marito, i social, gli spostamenti, uomini che sono obbligati a telefonare dal lavoro, a interrompere il lavoro per spiegare alle donne dove si trovano, e poi ovviamente quando si tratta di separazioni, queste donne ossessive che vogliono mantenere il controllo, nel momento in cui avviene la separazione, in cui magari i figli sono collocati al 50% con il padre, come è giusto che sia, impazziscono. Quindi, come diceva prima il collega, poi le scene sono plateali, perché si arriva a buttarsi davanti alla macchina per strada, a suonare il citofono ininterrottamente tutta la notte, con tutto quello che insomma ne consegue.
0: Alessandro, rigiro un po' la domanda anche a te. Insomma, i dati sono agghiaccianti, perché questi riguardano praticamente solo quelli della società, dell'associazione Ankira. Ma insomma, 533 casi, 65% di violenza fisica, 706 casi, 86% di violenza psicologica, per cui non è solo violenza psicologica, anche fisica. Stalking 21%.
3: Violenza. Lo stalking penso che sia sotto, quelli sono solo quelli che hanno denunciato, no?
2: Sì, spesso la denuncia di stalking avviene di pari passo con quella di violenza psicologica.
3: Perché penso ci siano moltissimi casi di stalking che non vengono denunciati.
0: Ecco, però ti volevo chiedere.
3: E quindi il numero sarà notevolmente più alto di
0: questo? Sarà notevolmente più alto, anche perché insomma. Però ti volevo chiedere, è possibile che il codice rosso valga solo per le donne?
3: Cioè?
0: Adesso c'è il codice rosso, no? Per cui una donna denuncia
3: vale solo per
0: c'è
3: le
0: subito
3: donne.
0: Sto movimento, giustamente. cioè, il maschio non esiste nessun codice, so. Siamo
3: è
0: senza
3: possibile.
0: Codice.
3: Il maschio.
0: C'è l'embalia del vento. So.
3: Non c'è niente di rosso, c'è nessun codice blu per il maschio.
0: Non siamo codificati.
3: No, non c'è.
0: Non siamo ancora codificati.
3: Non è stato istituito, siamo sempre nell'ambito della

0: razione che induce a un processo decisionale, questo processo decisionale è stato archiviato, ma storicamente il maschio, ecco, appare come la persona forte della relazione, storicamente. È chiaro che una ridefinizione dei rapporti è questo concetto che va modificato. C'è un altro concetto che deve essere cambiato, di cui non abbiamo parlato nemmeno nelle altre volte, ma che forse è il caso di metterlo in evidenza qui, che è pesante in un rapporto di coppia, che è il concetto di colpa. Cioè, questa attribuzione della colpa dell'altro, oppure questo tentativo molto frequente nel rapporto, certo, delle donne di far sentire in colpa, di trasferire la colpa nei confronti dell'altro partner, è una delle motivazioni fondamentali, secondo me, dell'atto di violenza.
1: Sì, ecco, infatti... io inviterei la regia, scusi dottoressa, a mandare un altro contributo, il secondo contributo video, perché insomma ora è finita con questa il sesso debole, bravi e cattivi, insomma. La violenza, ci stanno dimostrando i dati che la violenza è violenza, poi a prescindere da dove arriva, cioè, quasi scordandoci della violenza sui vecchi, della violenza sui bambini e tutti i tipi di violenza che poi purtroppo fanno parte integrante di questa, della nostra società.

0: Cioè, le ha date di santa ragione, insomma, l'ha massacrato in botte. Esatto. Dottoressa, anche in questo caso abbiamo visto questa violenza, a parte che nessuno è intervenuto, no? Dice la gente in treno assieme a loro, sono stati ognuno al suo posto.
1: Nessuno è intervenuto, esatto.
0: Qualcuno si è fatto la risatina.
1: Qualcuno ha ripreso, ma nessuno è intervenuto.
0: Io ho fatto togliere le risatine perché sono veramente vergognose.
2: Sì, ma questo però non soltanto nel reato maschio-femmina, Questo fatto che nessuno interviene è ricorrente.
0: Esatto, ma poi tra l'altro questa signora, voglio ricordare, o signorina, è stata condannata, ha avuto una pena di un mese. Cioè, qui abbiamo visto il maschio che non ha reagito.
1: Esatto.
0: Cioè, e non reagisce, perché se dovesse reagire...
1: Questo mi ha colpito di questo video, ma è la situazione normale di tutti i maschi che sono, di tutti gli uomini che sono oggetto di violenza sessuale. E il consiglio primo che io do quando mi telefonano e mi dicono che vengono presi a botte è proprio quello di non reagire. Io dico: legatevi le mani dietro la schiena, uscite a fare un giro, cercate di placare la rabbia. Perché qual è il problema? Che se l'uomo reagisce e in un attimo la donna, ovviamente lo scopo della donna quando provoca è anche quello di rigirare in modo di trovarsi lei vittima di violenza, e quindi un attimo che la donna denuncia, la donna invece viene subito creduta, il procedimento parte immediatamente nei confronti dell'uomo. Quindi qui si va appunto, come dicevamo prima, entriamo in questa nuova forma di violenza psicologica che sono le false denunce, e che è un meccanismo che è sempre più diffuso e che ha delle conseguenze deleterie, perché non solo dal punto di vista individuale, perché l'uomo vittima di violenza si trova a essere indagato, quindi si trova nel ruolo di carnefice con tutta la situazione di sofferenza che ne deriva. In secondo luogo, dal punto di vista familiare, comunque processi di questo genere impiegano anni a concludersi, e quindi padri che perdono i rapporti con i figli che poi difficilmente si recuperano, e dal punto di vista sociale, perché l'uomo che viene additato come violento ovviamente viene emarginato socialmente, quindi...
0: Una risposta velocissima anche per voi. Insomma, abbiamo visto questo ennesimo video, secondo contributo video.

0: video dove lei lo massacra di botte e lui preferisce non reagire, perché se dovesse reagire, in quel caso lì, a lei le hanno dato una pena di un mese. Se lui reagisce gli danno minimo un anno. Abbiamo un minuto, per cui 30 secondi a testa. Iniziamo da te, sì.
1: Allora, quello che diceva anche il giudice Socci prima, in realtà non si sa perché davanti alla giustizia la donna viene sempre vista con un occhio, diciamo, di riguardo, c'è sempre una maggiore senso di buonismo nei confronti della donna, si accetta di più. Questa è una cosa atavica, è una cosa che esiste da tanto tempo, ma che secondo me poi alla fine si riconduce a quello che, cioè, nega il fatto del discorso del patriarcato che è stato fatto.
0: Poi ne parleremo, anche
1: dopo. Va bene.
0: Faremo un'altra puntata. Alessandro, 30 secondi.
2: In tutte le relazioni, questo succede anche nel rapporto invertito, chi è sottoposto a un dominio non reagisce, perché non reagire è un riconoscimento del potere dell'altro, è in qualche modo una forma di tutela.
0: Come gli animali.
2: Come gli animali. Mi conviene riconoscere il potere del più forte per essere dal più forte tutelato. Questo è il concetto di fondo. Vale sia per il maschio nei confronti della femmina che della femmina nei confronti del maschio.
0: Bene, siamo arrivati purtroppo anche al termine di questa puntata. Voglio ricordare che faremo un'altra puntata sulla violenza sui maschi, non, ripeto, per mettere in contrapposizione l'uno con l'altro o per creare, ma per cercare di capire il fenomeno della violenza, perché la violenza non può essere rappresentata da un sesso o dall'altro, perché la violenza resta comunque violenza, come l'omicidio. Il femminicidio è un omicidio, che venga ucciso una donna, un maschio, un uomo, un bambino o un vecchio, resta comunque un omicidio, e come omicidio viene trattato nei tribunali, e le condanne sono per omicidio, non sono per omicidio di donna o per omicidio di uomo, sono per omicidio. Bene, io ringrazio la dottoressa Cristiana Schiappazzi dell'associazione Anchira. Grazie dottoressa, ci vediamo anche alla prossima puntata.
3: Certo.
0: Ringrazio anche il dottor Fabio Nestola del Centro Studi Applicati di Roma. Grazie dottore. Ringrazio il generale Ernesto scusami, mi è sfuggito il nome.
1: Di Serio.
0: Ernesto Di Serio, ci conosciamo da 20 anni e mi sono scordato il nome. E poi ringrazio naturalmente l'amico Alessandro Ceci, ci vedremo tutti e quattro alla prossima puntata. Ringrazio naturalmente anche il dottor Socci, che si è scollegato perché per impegni di lavoro. E voglio ricordare ai nostri telespettatori che è uscito il mio nuovo libro, Nella mente del criminale, potete trovare su Amazon oppure sul sito www.canale17.tv. Se volete fare un regalo intelligente per Natale, comprate questo libro e regalatelo ai vostri amici, perché insomma il passo culturale si fa coi libri e non con gli anni di galera. Bene, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super! Rimanete con noi!
1: Nuovi vincitori, finali, combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMB, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello, e la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.
2: Sì, noi abbiamo, diciamo, cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo.

0: noi correndo con le GT4 abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW, quindi di conseguenza diciamo abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
1: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera tra, dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
0: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare adesso Lorenzo in primis, che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile, noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
1: Buon lavoro!
2: Grazie!
1: Vai, vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
3: Buongiorno!
1: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
4: Della gara, di come partire.
1: Ah, bene! Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
4: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
1: Tu cosa gli stai consigliando?
3: Ma qualche trucco del mestiere.
1: Bene.
3: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
1: Bene. Beh, allora che dire, buona Sprint Race.
3: Grazie mille.
1: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua. Abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma, nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
5: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato un altro questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
1: Quindi abbiamo fatto tombola, tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
5: Sì, sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza diciamo, abbiamo un po' più esperienza in quello, dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
1: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
5: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
1: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
5: Sì, sì, sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farlo anche oggi. Perché...
1: Vai, vai! Noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione, sì, con l'Easy Kart.
5: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
1: Avanti tutta.
5: Vai.
1: Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
6: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
1: Ok, come stanno andando le cose per ora?
6: Ma per adesso warm up non male, siamo messi abbastanza bene, vediamo le qualifiche.
1: Bisogna accendere il motore?
7: Dobbiamo accendere il motore.
1: Allora vi lasciamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, insomma...
7: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito. Bene,
1: pilota a nome?
8: Luca Spagni.
1: Luca, e come stanno andando le cose?
8: Abbastanza bene, stamattina sono andati abbastanza bene in warm up.
1: Non possiamo dire che col team ti trovi male, perché 5 persone ti mollano qui.
8: No.
7: Ha fatto il sesto tempo nel warm up, per lui la terza gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
1: Dai, buon lavoro ragazzi! Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
9: Purtroppo abbiamo dei problemi, quindi l'ultima... L'accensione adesso dovrebbe andare bene.
1: È il bello della diretta, no?
9: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
1: Buone qualifiche!
9: Grazie!
1: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia, che oggi ha schierato un pilota.
10: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2, finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
1: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
10: Esatto.
1: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
10: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno e finora mi trovo veramente bene, anche Pietro, è un bel campionato, organizzato molto bene, penso che ritorniamo.
1: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
10: Esatto, esatto.
1: Noi vi auguriamo il meglio.
10: Grazie a voi.
1: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona.

0: Ti sei ripreso dal matrimonio?
1: Sì, sì, siamo perfetti.
0: Sei in bolla? Sì, sì, come sono andate le cose?
1: Beh, bene, siamo tutti vicini a... Io sono quinto, a un decimo dal primo.
0: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
1: Ah no, assolutamente, assolutamente.
0: Enrico! Allora, qui candela smontata.
2: Candela smontata, abbiamo guardato il colore. Adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
0: Bene, bene. Beh, diciamo che anche oggi qui a... Cremona, tutto esaurito in casa CKC.
2: Sì, sì, sì, no, ci manca un pilota. Ci manca Borracchia, che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione, e quindi non è potuto venire.
0: Bene.
2: Ok.
0: Vi auguriamo una super domenica.
2: Grazie, grazie.
0: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
3: Sì.
0: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
3: Perché mi chiamo 8.
4: Si chiama
0: 8. Si chiama 8. 8 vale. Non potevi scegliere il numero migliore.
5: Me l'hanno assegnato. Immagino che quelli della Birel anche loro abbiano, si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
0: Vedi, una curiosità che non sapevamo: il papà meccanico è bravo?
3: Così, così.
5: Cioè, ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
0: Ora guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico, è bravo. Bene, stiamo qua a Cremona, la voce della sincerità.
5: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato questa opinione.
0: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano. Però lui fa la 60 under 10, giusto?
3: Sì.
0: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
3: Benino.
0: Da quanti anni corri?
3: 2 e mezzo.
0: 2 e mezzo, ti piace lo sport?
3: Sì.
0: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
3: La velocità.
0: La velocità. Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Leclerc.
0: E il tuo?
3: Verstappen.
0: E vai, datevi un cicone. Vai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
6: Ciao. Ciao, ciao.
0: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
6: Alla prossima, ciao.
0: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
7: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio, insomma, le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
0: E così lo siamo, e così state facendo.
7: E così stiamo facendo, piano piano, chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi.
0: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
7: Sì, esatto. Sicuramente, vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti. Io ero un grande appassionato e tifoso suo. Mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
0: A Monza,
7: esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità, perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso, insomma, importante.
0: Però...
7: Diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine e questo, ecco, quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza...
0: Pelle d'oca
7: su tutto. È stato trasmesso tutto ai figli.
0: Esatto.
7: Lui è nato sulle piste mentre io correvo
0: vieni,
7: con noi in un campionato.
0: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino che quest'anno sta andando bene. Cioè
7: sì, sta andando bene, sì. Lui ha, diciamo, ecco, da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po'
0: altalenante
7: per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
0: Bene. Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
8: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio. e comunque di combattere, cioè, perché sennò non sarebbe...
0: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100, oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super super categoria, ed essere lì davanti, insomma, non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi, che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
8: Sì, no. Ciao, grazie.
0: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica, perché sta arrivando Enzo Pirovano.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, come sono andate?
4: Un po' male.
0: Ho trovato un po' male
4: nelle qualifiche, due in mezzo, quindi purtroppo...
0: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. No. E neanche a Jeso.
4: Era impegni di lavoro, purtroppo.
0: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
4: È bellissimo, l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
0: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
8: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
0: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti.
8: Sì, sì.
0: 60, giusto?
8: Giusto.
0: Nome?
8: Leopatriello Mattia.
0: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro, che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
8: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
0: Rispetto
8: alla qualifica, perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
0: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
8: Ok, grazie. Ciao. Ciao.
0: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con?
9: Angelo.
0: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 kart oggi.
9: Sì, sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non lo siamo i primi, siamo nella top 3.
0: Bene.
9: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
0: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, paraurti.
9: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo. Bene. Già da oggi.
0: Bene, e noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
9: Grazie, ti ringrazio.
0: Vai, vai.
9: Grazie.
0: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
10: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
0: Come mai?
10: Perché ti è andata male?
11: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
0: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
11: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
0: Sì. Che categorie fate, ragazzi?
11: 125.
10: 125.
0: Bene, come partite?
11: Ultimo.
10: 26esimo, se non sbaglio.
0: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
11: Gli ultimi degli ultimi.
0: No, gli ultimi saranno?
11: I primi.
10: Non la spero di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
0: Però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie, ragazzi.
11: Grazie, grazie.
10: Grazie a voi.
0: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
12: Sto già mangiando, ma bisogna fare rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carte e faccio benzina io.
0: Le donne?
12: L'argomento...
0: Toccante,
12: molto toccante. Sì, sì, sì.
0: Ne vogliamo parlare a Castelletto di questo, no, di queste love story di Marchetti?
12: È un buon periodo, devo dire, è un buon periodo.
0: Sì.
12: È un buon periodo. Meglio lì che in go-kart.
0: Ah, ma non è che ti stai dedicando troppo a quello?
12: Può darsi, il rischio c'è. Il rischio c'è.
0: Vabbè, viva il
12: kart. Sì, sì. Viva VLF, no? Presente VLF, c'era.
0: No, non conosco.
12: Viva la Ferrari.
0: Ah, viva la Ferrari. E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
13: Uno dei buoni motoristi.
0: Beh, un principe.
13: Un principino.
0: Un principino.
13: Dai.
0: Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
13: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho 2 grandi piloti, anche grazie a quello vi ha fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. Anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
0: Tra l'altro oggi Steve c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo, e insomma metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
13: Ma sicuramente ha avuto dei problemi perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui, avrà trovato traffico dai, diciamo
0: avrà
13: così.
0: Trovato traffico,
13: esatto.